Di Johann Christian Bach abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore, opera 18, numero 6. Academia Montis Regalis, direttore Barthold Kaiken. Johann Sebastian Bach. Concerto in Re minore per clavicembalo e archi, Bachwerke Verzeichnis 1052. Allegro, adagio, allegro. Al clavicembalo Edward Smith. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Giorgio Mezzanotte.

0: di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato il concerto in re minore per clavicembalo e archi, Bachwerke für Zeichnis 1052. Al clavicembalo Edward Smith. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Giorgio Mezzanotte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 4, in sol maggiore, Bachwerke für Zeichnis 1049, allegro, andante, presto, clavicembalo Edward Smith, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Giorgio Mezzanotte.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Concerto Brandeburghese numero 4 in Sol maggiore, Bachwerk für Zeichnis 1049, clavicembalo Edward Smith, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Giorgio Mezzanotte. Johann Sebastian Bach, ouverture numero 2 in Si minore per flauto traverso archi e continua, Bachwerk für Zeichnis 1067. Ouverture, Rondò, Sarabande, Bourrée prima e seconda, Polonaise, Moderato, Double, Menuet, Badinerie. Accademia Montis Regalis. Direttore Chiara Banchini.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Ouverture numero 2 in si minore per flauto traverso archi e continua. Bachwerke Verzeichnis 1067. Accademia Montis Regalis. Direttore Chiara Banchini. Luigi Boccherini. Concerto in re maggiore G479 per violoncello e archi. Allegro. Adagio. Allegro. Cadenze di Massimo Macri. Allegro. Cadenze di Massimo Macri. Complesso da

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore G479 per violoncello e archi. Cadenze di Massimo Macri. Complesso da camera dell'Orchestra Nazionale della RAI, violoncellista Massimo Macri, direttore e primo violino Leon Spierer. Edward Elgar. Serenata in mi minore opera 20 per archi. Allegro piacevole. Larghetto, allegretto. Complesso da camera dell'Orchestra Nazionale della RAI, direttore e primo violino Leon Spierer.

0: Di Edward Elgar abbiamo ascoltato Serenata in Mi minore, opera 20 per archi. Complesso da camera dell'Orchestra Nazionale della RAI, direttore e primo violino Leon Spierer.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 6 in Re maggiore. Le Matin. Adagio allegro. Adagio andante. Adagio. Menuetto trio. Finale allegro. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Giorgio Mezzanotte.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Re maggiore, Le Matin. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Giorgio Mezzanotte. Per i concerti fuori sede abbiamo trasmesso i concerti ai Santi Martiri di Torino, con la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica di Torino, del flautista Andrea Griminelli, dell'Accademia Montis Regalis, del complesso da camera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dei direttori Mario Lamberto, Barthold Kaiken, Giorgio Mezzanotte, Leon Spierer, Chiara Banchini. Registrazioni effettuate nell'anno 1995. Musica al castello. Castello Cavour a Santena, in provincia di Torino. Partecipano il soprano Francesca Scaini e il clavicembalista Edward Smith. Gli stessi esecutori illustrano, quando necessario, i brani che stanno per eseguire. Registrazione effettuata il 6 giugno 1996. Louis-Nicolas Clérambeau, Abraham, cantata a voce sola, dedicata a Madame de Maintenon, soprano Francesca Scaini. Al clavicembalo Edward Smith.
1: Buonasera. Visto che molta di questa musica non è conosciuta, dirò qualche parola. La cantata rappresenta la forma più importante della musica vocale da camera nel 6-700. La nostra cantante dovrà fare una varietà di interpretazioni. Nella prima cantata lei osserva e partecipa nel dramma del sacrificio di Abramo. Clérambeau era maestro di musica alla corte di Luigi XIV. Ha pubblicato 7 libri di cantate, alcune delle quali sono come opere in miniatura. Questa cantata è l'unica cantata sacra che ha scritto per la seconda moglie del re, Madame de Maintenon, e era un maestro di musica alla sua scuola di Saint-Cyr, la scuola per le fanciulle nobili. Quindi il messaggio del testo è ubbidienza e fede in Dio. Attraverso una serie di recitativi e arie narra il sacrificio di Abramo. Il primo recitativo descrive la scena, i due che arrivano sul monte, il figlio, il ragazzo che porta la legna e cerca invano la vittima, e alla fine capisce che è lui la vittima. E la prima aria è una preghiera a Dio, Dieu de paix, Dio di pace, che odia tanto l'omicidio, può richiedere un tale sacrificio. Dopo, nella seconda aria, canta direttamente ad Abramo, dice: «Ah, si sposa un moment tes armes». Metti giù l'arma e pensa a quello che perdi. Nel recitativo seguente si eccita, dice: «Que vois-je?», cosa vedo? L'arma sta per colpire. No, Abramo, non continuare questo sacrificio. Ecco l'angelo del Signore che arriva e dice che è già sufficiente. E l'aria finale celebra la nostra fede in Dio e dice che Dio vuole solo la nostra ubbidienza.

0: Di François Couperin abbiamo ascoltato Pièce de clavecin, quatrième livre, Les Dards homicides, La divine babiche ou Les amours badins e L'amphibie. A clavicembalo, Edward Smith. Alessandro Stradella, toccata per cembalo, con Edward Smith. A seguire, cantata a voce sola, Soffro, misero e taccio, con la voce del soprano Francesca Scaini.
1: Il personaggio di Alessandro Stradella è tra i più affascinanti del Seicento italiano. È passato a Torino quasi sempre in fuga, quella volta con l'amante di un nobile veneziano, quindi hanno dovuto nascondersi, chiedere protezione alla corte dei Savoia. Ma sempre irrequieto, questo soggiorno durò solo un anno e Stradella era costretto a fuggire di nuovo a Genova, dopo breve tempo fu assassinato in una piazza pubblica. Quindi è facile leggere nella sua scelta di poesie elementi autobiografici. Comunque la cantata che sentirete adesso è stata scritta per un uomo, un soprano maschile, è una specie di lamento di un amante che è troppo timido, che non riesce a dire il suo amore all'amata donna. Le prime parole, soffro, misero e taccio, ritornano come un'ossessione dopo ogni cambiamento di umore, quindi attraversa tutte le passioni che vengono fuori da questo stato d'animo. La toccata per cembalo è l'unico brano per cembalo sopravvissuto di Stradella.

Di Alessandro Stradella abbiamo ascoltato Toccata per cembalo con Edward Smith e cantata a voce sola Soffro, misero e taccio con la voce del soprano Francesca Scaini. Domenico Scarlatti. Tre sonate. K434 andante, K435 allegro, K436 allegro. Al clavicembalo Edward Smith.

0: Di Domenico Scarlatti abbiamo ascoltato tre sonate, K434, K435 e K436, al clavicembalo Edward Smith. Georg Friedrich Händel. Lucrezia, cantata a voce sola. Soprano Francesca Scaini. Clavicembalo Edward Smith.
1: Molte cantate, come dicevo prima, diventano opere in miniatura. Questa cantata di Handel, che si è formato in Italia, è scritto un numero considerevole di cantate col basso continuo o con strumenti. Questo, come molte cantate, prende il soggetto dalla storia antica. La Lucrezia, famosa per la sua castità e fedeltà a suo marito, diventa bersaglio per le attenzioni amorose di Tarquinio, amico intimo del marito, e approfittando dell'assenza del marito, lui viene alla casa di palazzo di Lucrezia e durante la notte entra nella sua camera e succede quello che vuole lui, nonostante le sue proteste, il suo onore come romano, come amico, lui tradisce tutto. Infatti sentirete la parola più spesso, molto spesso traditore, sleale. In questa cantata la cantante è la protagonista come in un melodramma. Naturalmente la Lucrezia, secondo il codice romano, non ha più scelta e deve morire. Lei chiama come testimoni il marito e il padre, davanti a loro chiede giustizia e col pugnale si dà la morte.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Lucrezia, cantata a voce sola, soprano Francesca Scaini, clavicembalo Edward Smith. Alessandro Stradella, Così amor mi fai languir, soprano Francesca Scaini.

0: Di Alessandro Stradella abbiamo ascoltato Così amor mi fai languir, soprano Francesca Scaini, clavicembalo Edward Smith. Per Musica al Castello abbiamo trasmesso un concerto registrato al Castello Cavour in Santena, provincia di Torino, serate a cura delle soirée del Circolo della Stampa di Torino, registrazione effettuata il 6 giugno 1996.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: Notte di classica. Joseph Baudin de Bois Mortier. Sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4. Adagio, allegro, largo, gavotta prima e seconda. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

0: Di Joseph Bodin de Boismortier abbiamo ascoltato la sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4. Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Musca violoncello. Registrazione del 1975.
1: RNC Note di classica.

Franz Liszt, canzone napoletana. La canzone napoletana è Fenestra Vascia. Pianista Lazar Berman.

RNC Note di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, La grotta di Fingal, Ouverture dalle Ebridi, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La grotta di Fingal, ouverture dalle Ebridi, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. RNC, notte di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Eccomi qui anche oggi per voi ascoltatrici, per voi ascoltatori di Radio RNC, a porgervi un cordiale saluto e benvenuto all'ascolto di questo nostro programma. Le canzoni, le musiche del tempo passato, un cordiale saluto a tutti, un cordiale saluto anche al signor Gianni che mi ha telefonato dicendo che lui è veneto e vorrebbe ascoltare una canzone. E nel corso del programma di oggi vediamo di soddisfare anche questa richiesta. Tutti i giorni 40 minuti. Questo programma, l'ho detto tante volte, va in onda alle 6 del mattino, poi viene riapplicato alle 12:10, quindi viene messo in onda due volte al giorno e così anche il signor Gianni è a conoscenza dei nostri orari a Radio RNC per il programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo. E voglio incominciare con un cordiale saluto, buon ascolto e anche un brano del 1971 con Burt Kreutzer e la sua orchestra. Snowbird è il brano che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi, composto da Mark Lennon, Edmore e Beechwood. Abbiamo questo brano molto originale, molto interessante, come la splendida orchestra Burt Kreutzer per aprire la trasmissione di oggi.

Kampfert è la sua orchestra, ha aperto la trasmissione di oggi con questo sbrano dal titolo Snowboard dal 1971. Claudio Villa ci farà compagnia adesso con una canzone che è intitolata Buonasera signora Luna di Abel e Martelli. Proseguiremo nel corso del programma di oggi con tante canzoni dopo il primo brano, che normalmente è un brano solamente suonato.

Abbiamo ascoltato Buonasera signora Luna. Questa volta la Luna è stata trattata anche abbastanza bene con il cordiale saluto dalla voce di Claudio Villa per questo brano di Abel e Martelli, Buonasera signora Luna. Ancora una canzone interpretata da Sergio Endrigo, poi metteremo in onda la canzone che ha richiesto il signor Gianni con la sua telefonata. Angiolini e Rapetti hanno composto I tuoi 20 anni. È un'incisione che risale al 1975 con la voce di Sergio Endrigo. E auguri a coloro che nel 75 avevano 20 anni.

incisione del 1975 con la voce di Enrico Pardotti, e abbiamo ascoltato la canzone I tuoi vent'anni per la composizione di Angiolini e Rapetti e la voce di Sergio Endrigo, 1975. Veniamo adesso alla richiesta del carissimo ascoltatore, il signor Gianni. Il dice lui: io sono veneto e sono anche fratello gemello. Quest'anno al mare ci siamo ricordati della canzone interpretata da Vittoria Mongardi, I tre gemelli. Devo dire che anche io ho due fratelli gemelli, un uno e un'una, e quando io avevo 10 anni dovevo tenere in braccio tutti e due, e ora ormai non ne posso più tenere in braccio perché hanno anche loro la loro età. Vittoria Mongardi di Marletta e Sopranzi, ascoltiamo con l'orchestra Armando Fragna dal 1954 la canzone I tre gemelli. Grazie signor Gianni e buon ascolto.

giardino del paese, la bambinaia ci porta di sera le violette con le rose, non le facciamo nemmeno sbocciare. Se coi bimbi poi giochiamo, certo il gioco dura poco, dispettosi sempre siamo e più nessuno ci vuole giocare. Siamo fratelli, fratelli gemelli, più capricciosi dei riccioli belli, l'istitutrice guardiana e feroce, sere mattina facciamo gridare: frugoletti, siate buoni, non toccate con le mani, ma noi siamo i padroncini, se rompiamo chi paga è papà. Come soldati la guerra facciamo contro il nemico, l'assalto

fratelli, fratelli gemelli, più capricciosi dei riccioli belli, l'istitutrice guardiamo e feroci, sera e mattina facciamo gridare, frugoletti siate buoni, non toccate con le mani, ma noi siamo i padroncini, se rompiamo chi paga papà, come soldati la guerra facciamo, contro il nemico l'assalto corriamo,

0: casa è nostra pure, e se tu ci vuoi picchiare lo diremo stasera papà, lo diremo stasera papà.
1: È andata in onda la canzone intitolata I tre gemelli, con Valletta e Sopranzi in composizione e la voce richiesta dal gentile ascoltatore, la voce di Vittoria Mongardi. Questa era un'incisione con orchestra Armando Fragna che risaliva al 1954. Abbiamo trovato però dal repertorio napoletano anche un'altra canzone che però riguarda due gemelli. Questa canzone la possiamo ascoltare con la voce di Carlo Buti.

casa sposai a parte te, e te facette nascere per far felice a me. E voglio due gemelle belle, belle, belle, belle, o maschia

e te facette nascere per far felice a me. E voglio due gemelle, belle, belle, belle, belle, o maschia femminella, bella, bella, bella, bella, a nennella tale quale a te, o nennillo tale quale.

0: mia, io ti sciacco a te, o tu sciacca a me, parola mia. Io strabugassa mamma, a te scusai a padre, a te facette nascere, per fa infelice a me. M'hai fatto due gemelle, belle, belle, che schifezza, o maschia femminella, bella, bella, che bellezza, o guaglione brutto con macchè, a guaglione con carognete, ma come dico, patate, se vengo un dracco, mamma, te, se sposano e combinano, studia e guai a me. M'hai fatto due gemelle, belle, belle, belle, belle, o maschia e femminella, bella, che bellezza, tu vedi che bellezza, o guaglione brutto con macchè, a guaglione con carognete.
1: Una canzone abbastanza originale in lingua napoletana per la interpretazione da Carlo Buti. Aveva potuto ascoltare questo brano dal titolo Due gemelli, anche se poi cantava due gemelle e poi dopo ha avuto fuori il maschio e la femmina. E gemelle, belle, belle. Comunque i gemelli, sono sempre carini, come tutte le persone che vengono al mondo. Grazie signor Gianni per la sua richiesta e penso che se questa canzone era in lingua napoletana l'abbia gradita ugualmente, anche se era un po' aggressiva anche sul finale della canzone stessa. Grazie signor Gianni, e ci faccia ascoltare ancora, faccia sentire ancora il telefono, che sono molto contento. Se qualcuno vuole parlare con Aldo per queste trasmissioni di canzoni e musiche del tempo passato, il numero è facile: 333 656 9681. L'altro giorno ho avuto un po' di patema, pensavo di aver perso il telefonino, invece non era perso, l'abbiamo trovato e abbiamo avuto un po' di peripezie per ritrovarlo, perché lo facevamo suonare e non riuscivamo a trovare il posto dove poteva essere caduto. Comunque l'abbiamo ritrovato, e quindi se volete parlare con Aldo quando volete, telefonate quando volete, quando siete comodi per voi, il numero è 333 656 9681. Un mio amico molto simpatico dice: beh, dice, telefonate quando volete, ti telefonerò a mezzanotte. E beh, a mezzanotte è anche una bella canzone, un bel valzer, un bel tango, e quindi beh, vado sempre sulla discrezione delle ascoltatrici e degli ascoltatori. E poi, come sapete, io amo le telefonate, ma brevi, qualche c'è da dire si può dire. E quello che devo dirvi adesso, che siamo sintonizzati su Radio RNC, un programma in compagnia di Aldo, programma che va in onda due volte al giorno, alle 6 al mattino, quindi alle 12:10 tutti i giorni, e invece di domenica andiamo in onda alle 6 e alle ore 13, non alle ore 12:10 circa, 13 e qualche minuto, anche qualche volta 10 minuti in più. Se qualcuno si innamorerà di me, ho conosciuto questo brano anche come La Playa. Pace, Bort e Van Watter hanno composto questa canzone, che ascoltiamo da una voce richiesta per questo nostro programma, la voce di Marisa Sannia.

La voce di Marisa Sannia che ha fatto piangere la chitarra piangerà. E così abbiamo ascoltato anche questo brano interpretato da una cantante che è molto richiesta per questo nostro programma, la cantante Marisa Sannia, Se qualcuno si innamorerà di me. Il nostro programma Radio RNC Ogni finestra una canzone prosegue con un brano che ha per titolo Tacchito militare, sarebbe un tacchetto militare, Mariano Mores per i tanghi argentini, e la richiesta è anche per i tanghi, quindi veniamo di mettere in onda anche questi brani.

Mariano Moress per questa incisione che abbiamo potuto ascoltare, il titolo molto originale, Tacchito Militare, un tacchetto militare. Con tanto brio è stato eseguito questo tango argentino. Voglio mettere in onda una splendida voce, la voce di Tony Rennis, che vuole interpretare una canzone che ha per titolo Non mi dire mai goodbye di Testa e Tony Rennis. È un brano che ha una parola un po' in inglese, una parola molto, molto nota, conosciuta, una parola come dire goodbye, e come dire arrivederci. Non mi dire mai arrivederci, più brutto sarebbe se fosse addio. Franco Pisano con la sua orchestra lo accompagna. Non mi dire mai goodbye.

voce molto caratteristica, voce molto adatta per le canzoni degli anni 60. Infatti Tony Renis si era affermato come uno dei protagonisti della canzone italiana negli anni 60. Renis partecipava a innumerevoli programmi televisivi, addirittura si trasformava in attore in numerosi film, alcuni dei quali legati ai motivi di successo, come la famosa canzone Quando dico che ti amo, seconda al Festival di Sanremo nel 1967, la canzone che abbiamo ascoltato adesso, Non mi dire mai Goodbye, quarta in un disco per l'estate dello stesso anno. Nel frattempo, in quegli anni lì, Tony Renis aveva compiuto frequenti tournée all'estero in quasi tutti i paesi europei, in Russia ed anche in Sud America. Due note per mettere in risalto tutto quello che è stata l'avventura musicale di questo cantante e di questa voce molto bella e interessante, molto interessante per le canzoni, soprattutto adatta per le canzoni degli anni 60. Ferilli, Cogliati e Dayano hanno composto Desiderare. Qualche ascoltatore desidera la voce, si è espresso anche in questo senso per la voce di Caterina Caselli.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Caterina Caselli in questa interpretazione di un brano di Ferilli, Cogliati e Daiano, e il titolo della canzone era Desiderare, e Caterina Caselli ha interpretato le sue canzoni in una maniera molto originale. Qualche volta poteva sembrare una voce abbastanza fredda, ma non era così, e non era così nemmeno in questa canzone dal titolo Desiderare. Stiamo volgendo al termine dei nostri 40 minuti quotidiani, 40 minuti che vanno in onda tutti i giorni alle 6 del mattino e replicate alle 12:10 di tutti i giorni, di domenica alle 13:10, solo la domenica 13:10. Abbiamo dei turni abbastanza uguali per le nostre trasmissioni qui a Radio RNC. Vogliamo ascoltare adesso una canzone che è interpretata da Little Tony, Marocci, Davicciotti hanno composto
1: Ti sto parlando,
0: Capelli biondi, con la voce di Little Tony.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra è una canzone.
4: E non solamente con i capelli biondi, ma anche con la sigla abbiamo terminato la trasmissione di oggi a Radio RNC, programma in compagnia di Aldo, che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Da parecchi anni Aldo è sulla cresta dell'onda, o meglio sull'onda delle radio, per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Ringrazio tutti coloro che scrivono per questo programma, che si interessano delle canzoni e delle musiche di tanti anni fa e anche delle incisioni a 78 giri. Un cordiale saluto a tutti e risentirci domani.
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.
6: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

RNC Note di Classica. Leopold Mozart. Sinfonia burlesca in sol maggiore. Ensemble Edward Melkus.

0: Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia burlesca in Sol maggiore nella esecuzione dell'ensemble Eduard Melkus.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, terzo movimento, rondò, allegro, dal concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore K622. Alfred Prinz, clarinetto. Orchestra Wiener Philharmoniker, sotto la direzione di Karl Böhm.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, Allegro, dal concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622. Alfred Prinz, clarinetto. Orchestra Wiener Philharmonica, sotto la direzione di Carla Böhm. RNC, Note di Classica. Édouard Laloux, quarto movimento, Rondò, Allegro non troppo, da Sinfonie Spagnole, opera 21, per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty.

Sinfonia Espagnol, opera 21, per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicholas Carty. RNC, note di classica. Torino, 3 settembre 2011, inaugurazione di Mito, settembre musica nel nome di Gustav Mahler e la Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore in due parti per 8 soli, 2 cori misti, coro di fanciulli e grande orchestra, Sinfonia dei Mille, concepita come un percorso di ascesa verso l'Empireo. Ascolteremo un frammento dell'ascesa ed il coro finale degli Angeli. Questa grandiosa esecuzione impegnò 8 solisti, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, il Coro di Voci Bianche e del Teatro Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gian Andrea Noseda.

Dalla Sinfonia numero 8, Sinfonia dei Mille, di Gustav Mahler, abbiamo ascoltato un frammento della seconda parte ed il coro finale degli Angeli. Inaugurazione di Mito, settembre musica 2011. Con 8 solisti erano impegnati l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, Coro di Voci Bianche e del Teatro Regio del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gian Andrea Noseda. RNC, Notte di Classica. André Lafosse, Suite Breve, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portet.

0: di André Lafosse abbiamo ascoltato Suite Breve, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porté.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Peter Heydrich, Happy Birthday, variazioni per grande orchestra, Thunder Bay Symphony Orchestra, direttore Arthur Post.

0: di Peter Heidrich abbiamo ascoltato Happy Birthday, variazioni per grande orchestra. Thunder Bay Symphony Orchestra, direttore Arthur Post.
1: In blu. RNC, in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa italiana per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della CEI, si è spento ieri a 95 anni. Molti messaggi, ad iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana.
2: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla, e Roma presso il collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali. Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato.
3: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto, per la prima volta in 2 mesi, i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,83%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La chiesa madre di Sant'Agata Militello è la principale chiesa dell'abitato, che sappiamo essere stato un libero comune dal 1847, proprio in quegli anni che la comunità di Sant'Agata, il decurionato, decide di costruire una chiesa pubblica, perché al tempo esisteva solo una piccola chiesa, che era quella del castello.
5: C'è un luogo che custodisce fede, ricordi e storia di un'intera comunità. È la Chiesa Madre di Sant'Agata, cuore della vita religiosa e sociale del territorio. Oggi quella chiesa rinasce grazie ad un importante intervento di restauro, reso possibile dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica. Un gesto concreto che restituisce valore, memoria e identità. Ascoltiamo il parroco, Don Daniele Collovà.
6: Non a caso, a parte il suo nome, parrocchia Santa Maria del Carmelo, ma tutti la conoscono come la Chiesa Madre. La Chiesa Madre che indica non solo perché è stata la prima ad essere costruita, ma perché di fatto è quella che l'intera cittadina sente come madre.
5: Un intervento complesso che ha richiesto competenze tecniche e un'attenta analisi. Come spiegano Antonino Sgro della Sgro Restauri, la ditta esecutrice, e il progettista e direttore dei lavori Nucciolo Castro.
7: La chiesa si presentava nelle condizioni chiaramente che necessitavano una manutenzione straordinaria. Erano tanti i fenomeni di degrado che insistevano in questo fabbricato. Ci sono stati degli interventi in copertura, degli interventi in facciata, degli interventi all'interno della chiesa e un intervento, diciamo, considerevole che riguarda la torre campanaria.
4: E all'interno si è dovuto fare un risanamento di tutte gli intonaci, le murature, quindi gli archi, le voltine che rischiavano di cadere. In facciata è stata ripristinata quella che era la forma originaria, soprattutto i capitelli che erano caduti.
5: Un progetto inserito nel programma della diocesi di Patti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico del territorio. Oggi questo luogo torna alla sua comunità. Anche questo è 8 per mille, un aiuto concreto che fa la differenza. Lo racconta padre Stefano Brancatelli, direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto.
8: La comunione dei santi si esplica con la comunione dei beni. L'8 per 1000 è il modo moderno che la Chiesa e lo Stato si sono inventati per mettere in comune appunto i beni economici. Grazie al contributo dell'8 per 1000 noi possiamo tutelare questi beni. D'altronde questa Chiesa è sorta grazie al contributo popolare di tutte le persone.
6: Noi in Italia e anche in Sicilia abbiamo migliaia di progetti eventuali, cioè migliaia di opere che avrebbero bisogno di essere restaurate.
8: I soldi ben spesi possano rendere bellezze e possono anche nutrire il godimento dello spirito.
5: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
9: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, uno delle menti più lucide della società italiana.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco aveva ammesso non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucini. Linea allo studio.
1: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa in Italia a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e farò di tutto quello che è in mio potere, ha detto il presidente americano, annunciando che potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Intanto cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran nella notte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17%, quota 70 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq e finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che guaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

Bene, ci siamo pronti, prontissimi anche quest'oggi. Buongiorno, buon mercoledì 17 di giugno a tutti quanti voi, ben ritrovati di nuovo insieme, pronti per affrontare una nuova mattinata in diretta qui sulle frequenze di RNC con me, Federico, quello del mattino, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi ci trovate come sempre anche sul nostro sito. Ovunque vi troviate basta essere collegati, connessi in streaming e andare su www.rncweb.it, un clic sulla scritta ascolta la diretta per seguirci in formato digitale. Fino a mezzogiorno insieme, due ore quindi di musica ma anche di tante notizie, tanti temi, l'attualità da affrontare. Tra poco con il quadro meteo, il bollettino a livello regionale e poi il quadro generale su tutto il nostro paese, alle prese da oggi insomma con l'escalation delle temperature, con l'ondata di calore, afa e notti purtroppo tropicali in arrivo nel corso dei prossimi giorni, vedremo per quanto insomma, e poi tanto altro. Siamo alla vigilia ormai dell'esame di maturità 2026, quindi la prossima sarà la famigerata notte, no, prima degli esami, con 33.000 i piemontesi quest'anno alla prova di maturità, all'esame di Stato, e poi tanto altro ancora, le vicende internazionali insomma con l'Iran, il Medio Oriente e poi naturalmente anche tutta la questione legata alla guerra tra Russia e Ucraina, i mondiali a tenere banco nella nostra ultima parte con le tante sfide che si sono giocate ieri e nel corso poi anche ovviamente della notte tra ieri e oggi. È tutto questo nel corso della nostra diretta. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

0: signor Recheo.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

Ed eccoci nuovamente pronti con le previsioni del tempo e la progressiva rimonta dell'anticiclone nordafricano dall'Algeria verso l'Europa centrale, che porta e porterà nei prossimi giorni un netto aumento delle temperature che supereranno i 35 gradi sulle nostre zone di pianura in Piemonte, in particolare da domani, con conseguenti condizioni di disagio per il caldo. All'insegna di un cielo sempre prevalentemente soleggiato saranno possibili locali rovesci pomeridiani sulle Alpi nei prossimi giorni, localmente più significativi sulle Alpi occidentali domani, e con possibile breve interessamento anche delle pianure poi nella giornata di venerdì. Ma andiamo con ordine, procediamo dalla situazione prevista per questo mercoledì 17 giugno: cielo sereno, poco nuvoloso, per cumuli pomeridiani a partire dai rilievi alpini, possibile qualche debole rovescio pomeridiano isolato a ridosso dei rilievi. Generalmente deboli i venti, localmente moderati in quota dai quadranti nord-occidentali sulle Alpi, da sud sull'Appennino e sulle pianure orientali, più variabili o tendenzialmente da nord su quelle occidentali. Per quanto riguarda le temperature, quest'oggi ad Asti 16 gradi di minima, 34 la massima, per Cuneo 18 gradi il valore minimo, 31 quello massimo, e poi Torino con 20 gradi di minima e 34 gradi come valore massimo. Domani giovedì 18 giugno avremo un cielo sereno o poco nuvoloso, con parziale aumento della nuvolosità nel pomeriggio per cumuli sparsi a partire dai rilievi alpini, rovesci pomeridiani sui settori alpini e pedemontani adiacenti, localmente più significativi sui rilievi occidentali. Venti che soffieranno deboli domani a tutte le quote, occidentali sulle Alpi, in rotazione da sud in serata, da sud-est sull'Appennino, prevalentemente da est-nord-est sulle aree pianeggianti. Per quanto riguarda infine le temperature, ad Asti 16 gradi la minima di domani, con 36 di massima, per Cuneo 21 gradi la minima, 33 la massima, a Torino 21 gradi il valore minimo di domani, con 35 gradi di massima.

Manolo Turcin con Vita Mia, il suo ultimo singolo. Allora, l'anticiclone africano denominato Cerberus è pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo previste a giugno, temperature che potrebbero arrivare fino a 39 gradi nelle principali città, notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni con condizioni afose, un elevato rischio di bollino rosso per molte aree del nostro paese. Il meteo.it conferma che questa imponente massa d'aria subtropicale in risalita dall'Algeria porterà a un drammatico aumento delle temperature nell'arco di soli 4 giorni, con le massime che passeranno dagli attuali 30-32 a picchi di 37-39, spingendosi fino a 9 gradi, quindi oltre la media di questo periodo. A partire da venerdì e ancora di più sabato, tra le città più calde troveremo Bologna e Firenze con 39 gradi, Roma con 38, Milano 36. Dopo una fine di maggio già rovente e anomala, anche il mese di giugno farà dunque sul serio. Lo zero termico schizzerà in alto fino alla quota eccezionale di 4.400 metri di quota, diversi record mensili di calore, quindi saranno a serio rischio crollo. Non aumenteranno soltanto le massime, ma si registrerà un'impennata preoccupante anche delle temperature minime notturne, soprattutto dopo il weekend. Entreremo nel regime delle cosiddette notti super tropicali, cioè nottate in cui il termometro non scende mai al di sotto dei 25 gradi, quindi non si raffreddano neanche le strade e men che meno le case. A Milano ad esempio si prevedono notti sudate e insonni con la colonnina di mercurio che potrebbe non scendere mai sotto i 27-28 gradi. Si tratta di valori tipici dei climi tropicali che rappresentano una criticità severa sicuramente anche per il riposo, il benessere, un forte stress termico anche per il nostro organismo. Il problema principale di questa configurazione atmosferica sarà la persistenza. Cerberus avrà un suo primo apice bollente in concomitanza con l'inizio dell'estate a livello astronomico, ma non si esaurirà il 21 giugno. L'intera terza decade di questo mese rimarrà sotto il dominio nordafricano con condizioni via via sempre più afose e opprimenti. Le ultime elaborazioni concedono solo la speranza di un piccolo e temporaneo break temporalesco verso la metà della prossima settimana. Se per i vacanzieri che si troveranno al mare o magari più su in montagna si prospetta un periodo sicuramente eccellente, no, per scappare dalla calura cittadina, per chi per forza di cose resta in città, nei centri urbani, insomma, è d'obbligo più che mai la prudenza, fondamentale prepararsi, consultare regolarmente anche il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. Nei prossimi giorni purtroppo il rischio bollino rosso pressoché ovunque sarà molto elevato.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC. La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: RNC in blu.

C'è sempre una canzone, Luciano Ligabue, dal 2015 qui su RNC. Allora, attenzione, notizia importante, perché slitta l'addio alla carta d'identità cartacea, è quella di una volta, chiamiamola un po' così, la sua dismissione, indipendentemente dalla scadenza, col passaggio obbligatorio a quella elettronica, la CIE, era fissata per il prossimo 3 di agosto, ma è arrivata la proroga. Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha stabilito che le carte d'identità cartacee non ancora scadute saranno valide fino alla loro naturale scadenza, fino a quello che c'è scritto dietro, no? Il provvedimento viene in aiuto delle amministrazioni locali, soprattutto perché da mesi, infatti, le anagrafi erano già in affanno per la gestione di tutte le richieste, poi anche in concomitanza con l'estate, quindi i viaggi, le partenze, insomma, la tempesta perfetta si era creata. La dismissione del documento cartaceo rientra nell'ambito dell'adeguamento comunque dell'Italia agli standard europei. La data di riferimento era appunto il 3 di agosto e questo anche se la carta in sé scadeva dopo. Adesso il governo ha deciso invece che le vecchie carte restano valide. Palazzo Chigi in una nota spiega che manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026 per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano servizi pubblici. Nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, i comuni potranno inoltre fornire un documento provvisorio. Cosa fare quindi se si ha una carta d'identità ancora vecchio stampo, quella cartacea appunto? Si deve comunque prendere l'appuntamento per chiedere quella elettronica, ma sapendo che quella vecchia sarà valida fino alla sua scadenza e che la deadline del 3 agosto 2026 non vale più. Chi ha bisogno con urgenza del documento nuovo, ma si sente rispondere al proprio comune che la CIE non può essere rilasciata subito, si vedrà consegnare un documento sostitutivo temporaneo. La carta d'identità elettronica può essere richiesta presso il proprio comune di residenza o dimora. La validità varia a seconda dell'età del titolare al momento della richiesta del documento, in particolare scade al primo compleanno dopo 3 anni dalla data di emissione per i bambini al di sotto dei 3 anni, 5 anni dalla data di emissione per i minori fra i 3 e i 18 anni. Per i maggiorenni la carta ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita. La carta d'identità elettronica rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento. Il cittadino deve andare in comune portando con sé una fototessera, stesso formato di quella per il passaporto, in formato cartaceo. Se l'appuntamento viene invece fissato tramite il portale Agenda CIE, deve caricare la fototessera in formato digitale. Quando si fa la richiesta, se non si è già in possesso di una carta d'identità elettronica, è consigliabile avere il codice fiscale o la tessera sanitaria, così da velocizzare le attività di registrazione. Il rilascio della carta d'identità elettronica ha un costo, ovviamente occorre versare la somma di 16,79 euro oltre i diritti fissi e di segreteria qualora previsti. È importante conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta al comune.

Dance No More, nuovo singolo per Harry Styles su RNC, ma anche una manciata, se vogliamo, di ore. Poi anche il tema che domani mattina, 18 giugno alle 8.30, apre la maturità 2026, entrerà a far parte degli annali, con le sue sorprese, i pronostici azzeccati di ogni anno o meno. In queste ultime ore, no, fatte di ansia, il nemico è il crollo fisico causato dalle tante ore di studio e lo sconforto per l'incertezza della traccia. Un'indagine di scuola.net e Associazione Nazionale Dite, Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo rivela che il 65% degli studenti che si apprestano ad affrontare l'imminente esame di maturità si ritrovi molto spesso a pensare di non essere pronto, come anche il 57% definisce il livello di stress percepito decisamente elevato, e che c'è una quota più o meno simile che denuncia una sostanziale variazione delle abitudini alimentari o dei ritmi sonnoveglia, necessitato quindi di una dose superiore di dopamina da smartphone, di caffeina, nicotina o di farmaci. Lo studio condotto su un campione di 1000 maturandi restituisce la fotografia di una generazione per cui l'esame si è trasformato in un implacabile banco di prova, in particolare sul proprio valore personale. A spaventare non sono tanto le commissioni o le materie, quanto l'implacabile giudizio verso se stessi, indicato come fonte principale di pressione da ben il 67% dei candidati, accompagnato da un dilagante senso di solitudine, visto che 6 su 10 difficilmente trovano qualcuno con cui parlare nei momenti di sconforto connessi all'esame, e solo il 38% trova sempre qualcuno con cui confrontarsi. Lo stress mentale non resta dunque confinato nella psiche, lo stato emotivo è percepito in peggioramento dall'83% degli intervistati, ma scarica molti dei suoi effetti sul corpo, il cui stato di salute è percepito in peggioramento per il 74% dei maturandi. I ritmi biologici saltano e quasi uno studente su due, il 48%, dice di aver alterato in modo drastico il rapporto con il cibo, dividendosi tra un 27% che mangia molto di più per fame nervosa e un 21% che invece ha lo stomaco chiuso. Anche il sonno risente di questa ansia, quasi 2 maturandi su 3 hanno visto mutare i propri bioritmi, ritrovandosi a dormire molto meno del solito, 42%, o molto più del consueto, 17%. Su tutti preoccupa un dato: il 51% dei fumatori abituali, ahimè circa un terzo del campione, dichiara di aver incrementato il consumo di nicotine e derivati, mentre il 47% dei consumatori abituali di farmaci e integratori, anche qui un terzo dei maturandi, ha incrementato il fabbisogno di sostanze per migliorare la performance psicofisica. Ma non è che poi l'ansia deriva da tante altre cose, no? Questa è soltanto la punta dell'iceberg, mi verrebbe da dire. Il 38% ha sentito comunque il bisogno di incrementare in maniera massiccia l'uso di tecnologia, e qui l'iperconnessione si rivela un'arma sempre a doppio taglio. Se per il 13% il telefono restituisce un senso di connessione e tranquillità, per più del doppio il 29% sortisce l'effetto opposto, facendo sentire i ragazzi ulteriormente sotto pressione, come se non potessero mai staccare dal mondo e dalle aspettative altrui. In queste ore si sprecano ovviamente i consigli che arrivano un po' dappertutto di docenti, esperti, ex maturandi sul tema. A prescindere da cosa uscirà, ci sono 5 consigli d'oro sempre validi per scrivere un buon tema: è rendere il testo innanzitutto personale e attuale, qualunque sia la traccia scelta, esprimere il proprio punto di vista e collegare soprattutto gli argomenti al presente. Un elaborato che mostra le capacità poi di riflessione, di logica personale, risulta più coinvolgente e dimostra appunto maturità. Poi altro consiglio: analizzare con spirito critico. Questo un po' sempre, tutto quello che si legge, si sente nella vita. Non limitarsi a descrivere i contenuti, interpretare, argomentare
e valorizzare le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico, sostenendo le proprie idee con esempi e riferimenti pertinenti, anche perché il giudizio non si esprime, il voto sulle idee, ma su insomma le connessioni logiche e il ragionamento. Se non ti senti sicuro, non lanciarti in giudizi esagerati, un parere sì, una lezione no, dicono gli esperti. E poi ancora, leggere e rileggere la traccia, perché c'è tutto il tempo a disposizione, pianificare bene il tempo, scegliere con attenzione, leggere tutte le tracce prima di decidere, magari anche più volte, e rifletterci sopra, individuare quella più adatta alle proprie competenze, organizzare il tempo in modo da poter rileggere accuratamente l'elaborato prima di consegnarlo. Altro consiglio: cercare di scrivere in modo corretto e curato, utilizzare la punteggiatura laddove serve, efficace, evitare uno stile troppo colloquiale, preferire un linguaggio formale, preciso, ricco anche di termini appropriati, ma non antico e ridondante, non utilizzare termini in disuso, ottocenteschi magari, usarli correttamente. Niente flusso di coscienza anche viene consigliato. E infine, prediligere chiarezza e naturalità. Costruire frasi scorrevoli, utilizzare i tempi verbali con coerenza e scegliere parole di cui si conosce il significato, evitando espressioni inutilmente complicate, magari un poco adatte al contesto. E poi rileggere, evitare errori di distrazione. E insomma, altra regola importante: meglio meno, ma fatto bene, che è un tema lunghissimo e pieno di confusione.

beh, come tradizione la rispettiamo tutti gli anni, eh? 1984, notte prima degli esami, Antonello Venditti parlando della maturità di domani, tra i 527.747 tra l'altro maturandi che domani affronteranno la prima prova, il tema di italiano, c'è anche un certo Enzo Ghinazzi, in arte pupo, proprio lui, tra i 14.009 privatisti, lo spiega al Corriere della Sera ed è prontissimo pupo, questa è una curiosità, oggi l'ultimo ripasso e domattina alle 7.45 dice sarò in aula all'Istituto Minerva di Roma, ha 70 anni pupo e con 20 milioni di dischi venduti punta al diploma di scienze umane, indirizzo economico-sociale. Sarà in aula alle 7.45, forse temono sia un ritardatario, mi hanno convocato prima, dice, con lo scritto d'italiano non dovrei avere problemi. Su D'Annunzio e Pirandello dice pupo vado forte, un po' meno con Calvino e Montale. Ha deciso di affrontare l'esame perché dice mi piacciono le sfide e poi vorrei fare un regalo al mio babbo che non c'è più e alla mia mamma che se n'è andata un mese fa, ci tenevano tanto, lui era postino, aveva fatto la quinta elementare, sognava il figlio laureato, mi voleva avvocato e invece a 16 anni lasciai la scuola. Ora dice di aver studiato, mi sono messo sotto, ho fatto per due volte due anni in uno, non vanto una cultura raffinata, dice pupo, però sono appassionato di filosofia, letteratura e arte, ho un'infarinatura di tutto, ho frequentato un istituto privato di Arezzo, lezioni singole una o due volte alla settimana e come tutti i privatisti ho dovuto sostenere un esame preliminare. Ha fatto anche i calcoli pupo, con un credito di 32 punti dice me ne bastano 28 per arrivare a 60, cioè il minimo, ma non mira al 100, mi accontento di 80. Non ha lui l'ansia da esame, vabbè, dice sono tranquillissimo, non l'ho mai avuta quest'ansia nemmeno per un concerto a New York al Madison Square Garden. D'altra parte dice sono un giocatore d'azzardo, sono nato freddo. E in bocca al lupo allora anche a pupo per la maturità di domani. Ci fermiamo, andiamo ad ascoltare tutte le ultime news, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu e ci ritroviamo subito dopo per la nostra seconda ora insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfino. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti i messaggi, a iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana. Alle 12 al Pontificio Seminario Romano l'apertura della Camera Ardente. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa italiana a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, che all'udienza generale ha ripercorso il suo recente viaggio apostolico in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore anche da Papa Leone all'udienza. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,27% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
4: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
5: RNC,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio.
5: RNC in blu.

Grande successo dell'estate 1992 era W con Please Don't Go alle 11:07 in questo istante su RNC, di nuovo insieme con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, la nostra seconda ora in diretta attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming ovviamente sul sito rncweb.it. Tra poco le vicende internazionali con innanzitutto il Medio Oriente e poi l'Ucraina e poi tanto calcio con i mondiali, tutte le quattro sfide giocate ieri in questa prima fase, prima settimana ancora di partite del mondiale 2026. Vi ricordo anche i nostri contatti, il 345 32 33 124 per tutti i messaggi e poi per le email diretta @rncweb.it.

E che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale dopo quella digitale di questo memorandum da parte dei due capi negoziatori, il suo vice J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, nella cornice super blindata del Birkenstock Resort a 5 stelle appollaiato sull'omonima montagna che sovrasta il lago di Lucerna in Svizzera. Una data che farà scattare le lancette quindi dei 60 giorni per arrivare a questo accordo definitivo sulle questioni più cruciali, dal programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni allo scongelamento dei beni iraniani. Intanto Teheran annuncia che il blocco americano di Hormuz è stato revocato prima della firma ufficiale, mentre il Wall Street Journal rivela che gli Stati Uniti consentiranno all'Iran di iniziare immediatamente a vendere petrolio nell'ambito dell'accordo raggiunto, con deroghe alle sanzioni sulle vendite di greggio che entreranno in vigore subito dopo la cerimonia di venerdì, notizie che hanno fatto abbassare ulteriormente il prezzo del petrolio sui mercati, che è tornato a registrare nuovi minimi da 3 mesi a questa parte. Per quanto riguarda le ultime notizie di giornata, per i leader del G7, l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per contrastare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. I capi di Stato e di Governo sostengono con forza un accordo diplomatico solido e globale, complementare al memorandum d'intesa raggiunto dal presidente Donald Trump, che possa portare alla pace e alla sicurezza per tutti nella regione, e sottolineano che i negoziati condotti a tal fine devono tenere conto delle minacce che l'Iran rappresenta per la regione e oltre, e devono garantire che questo paese non acquisirà mai armi nucleari. Abbiamo convenuto che il contributo dei partner regionali e internazionali competenti, tra cui l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, sarebbe utile a questi negoziati. Ribadiamo, fanno sapere dal G7, che l'Iran non si doterà mai di armi nucleari. L'Iran chiede a Israele intanto di interrompere la difesa del confine contro Hezbollah. Il piano di pace per Gaza dipende dal disarmo di Hamas. Tutti i membri di Hezbollah e Hamas deportati sulla nave madre in Iran, la proposta dell'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee in vista della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì in Svizzera. Risultato: Libano e Israele liberi dai proxy terroristi dell'Iran. Diamo una possibilità alla pace, ha scritto così X l'ambasciatore americano in Israele. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha sentito al telefono intanto il suo omologo russo Sergei Lavrov, ne hanno dato notizia ai media iraniani. L'ultima notizia per ora è di poco fa, delle dichiarazioni di Emmanuel Macron, presidente francese. Abbiamo tutti sostenuto l'accordo concluso tra gli Stati Uniti d'America e l'Iran. Questo accordo è una buona cosa, il presidente Trump è con noi, lo è stato durante questi 2 giorni, sarà con noi domani, ha detto il presidente francese Macron parlando durante l'ultimo G7 in corso a Evian in Francia, aggiungendo che questo accordo permetterà di ricreare stabilità nella regione, di riaprire lo stretto di Hormuz, di consentire la pace in Libano e il lavoro delle forze armate libanesi e internazionali, e questo accordo permetterà anche di ridurre la tensione, abbassare i prezzi del petrolio, del gas e dei fertilizzanti.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, è il suo ultimo singolo qui su RNC. La Russia deve fare un accordo, qui ci spostiamo, andiamo sul conflitto tra Russia e Ucraina. Queste comunque sono state le parole di Donald Trump, il tanto atteso bilaterale, no, a margine del G7, fra il presidente americano e il presidente ucraino Zelensky, tante volte evocato, c'è stato e ha avuto per ora il risultato di convincere Trump a intensificare le pressioni su Putin. Farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto, assicurando di voler dare seguito alla promessa che, una volta incassato l'accordo con l'Iran, il suo impegno sarà rivolto a porre fine anche all'altra guerra. Trump ha anche dichiarato che presto potrebbero essere reintrodotte sanzioni sul petrolio russo, quelle che erano state temporaneamente revocate per far fronte alla crisi energetica provocata dal blocco dello stretto di Hormuz, ovviamente. Intanto i capi di Stato e di governo del G7 si dicono uniti nel nostro incrollabile sostegno all'Ucraina, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di aver concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi e intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian in Francia. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa, a tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. I leader discuteranno del continuo sostegno all'Ucraina, in particolare del lavoro sull'attuazione del prestito di sostegno all'Ucraina, con la prima tranche di 3,2 miliardi di euro che dovrebbe essere erogata già la prossima settimana. Ciò fa seguito al 20° pacchetto di sanzioni e recenti sviluppi positivi riguardanti il processo di adesione sia per l'Ucraina che per la Moldavia, lo ha affermato il commissario dell'Unione Europea al commercio Maro Sefcovic, intervenendo al dibattito sulla preparazione al Consiglio europeo di domani, alla plenaria del Parlamento europeo. Infine, il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha accolto con favore quello che ha definito un cambiamento di tono e di valutazione positivo nei confronti dell'Ucraina, come emerge dalla dichiarazione congiunta del G7. A differenza di quanto accaduto al vertice dello scorso giugno in Canada, quando le 7 democrazie più industrializzate del mondo non riuscirono ad adottare una posizione comune sulla guerra russo-ucraina a causa del rifiuto degli Stati Uniti di condividere la posizione filo Kiev degli altri paesi del gruppo, la dichiarazione del vertice di Evian si apre con un messaggio inequivocabile di sostegno all'Ucraina. Desidero sottolineare in particolare il cambiamento positivo di tono e di valutazione, nonché il maggior allineamento tra l'Ucraina e i nostri alleati del G7, ha dichiarato Sybiha su X. Il ministro degli esteri ucraino ha definito la dichiarazione congiunta potente e ha elogiato l'unità e la forza dimostrate da tutti i membri del gruppo. Il G7 dimostra ancora una volta che le democrazie più forti del mondo sono unite all'Ucraina e si impegnano a ripristinare una pace globale, giusta e duratura per il paese, ha aggiunto il capo della diplomazia di Kiev. Il ministro ucraino ha specificamente evidenziato la disponibilità mostrata da tutti i paesi del G7 nella dichiarazione congiunta a rafforzare le capacità militari del paese sotto attacco russo, in particolare quelle di difesa aerea, e a sostenerlo con assistenza energetica e sanzioni più severe contro Mosca. Finché la Russia non dimostrerà la volontà di impegnarsi in una diplomazia di buona volontà, ogni mezzo a disposizione dovrà essere utilizzato per portare finalmente la Russia al tavolo dei negoziati, ha concluso Sybiha, il ministro degli esteri ucraino. La dichiarazione congiunta del vertice di Evian, approvata dall'amministrazione del presidente statunitense Trump, che in altre occasioni si è rifiutata di assumere posizioni filo ucraine, sottolinea anche i progressi sul campo di battaglia compiuti dall'Ucraina nel corso degli ultimi mesi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Shakira, Burna Boy con Dai Dai qui su RNC, è pronti per occuparci naturalmente di mondiali di calcio, con quello che è accaduto nella giornata di ieri, l'avventura ai mondiali 2026 del gruppo I si è aperta con la sfida tra Francia e Senegal al Meadowlands Stadium di East Rutherford. Quasi a voler rispettare tra l'altro un trend ormai comune, la prima frazione dei transalpini è stata complicata, poche occasioni, qualche brivido, come quando al 26esimo Jackson va al tiro e colpisce il palo, tanta sfortuna considerando che la successiva carambola sul tacco di Maignan in qualche modo salva la nazionale di Deschamps, che trema anche nel recupero quando Sarr calcia alto da zona favorevolissima. Lo 0-0 all'intervallo è un affare per i Bleu, che provano a cambiare marcia poi nella ripresa protestando per un contatto tra Mané e Mbappé che per l'arbitro è regolare sia in presa diretta che dopo l'on-field review. Proprio il numero 10 al 66esimo sblocca però la contesa per la Francia con un tocco al volo su passaggio illuminante di Olise per un asse più volte cercato nell'arco della partita, in particolare nel secondo tempo. La replica della nazionale di Thiao è affidata a Jackson, ancora lui che pareggia subito ma dopo essere partito in netta posizione di fuorigioco. All'82esimo invece è perfetto il tocco sotto del neo entrato Barcola su filtrante delizioso di Rabiot, e si tratta della giocata che sembra chiudere i giochi per la Francia, che apre al meglio il suo cammino iridato, che proseguirà sfidando l'Iraq, mentre il Senegal andrà a caccia del pronto riscatto contro la Norvegia. Prima però, tra le due formazioni di scena nella canicola di New York, succede di tutto negli 8 minuti di recupero. Prima il neo entrato Mbaye dimezza il vantaggio e dopo neanche un minuto Mbappé cala il tris e la doppietta personale con un bolide da oltre 30 metri, diventando di fatto la prima stella di questo mondiale a brillare, a non deludere le aspettative della vigilia. Poi la Norvegia, sempre il girone della Francia, vince all'esordio. La nazionale scandinava ha battuto l'Iraq per 4-1 nella prima giornata del gruppo I. A decidere la sfida, la doppietta di sempre lui, Erling Haaland, al 29esimo e 43esimo, i gol di Østergaard al 76esimo e di Thorsvedt al 97esimo. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Hussein al 39esimo. Con questa vittoria la Norvegia quindi raggiunge la Francia, quota 3 in testa al girone, mentre l'Iraq rimane a 0, appaiato al Senegal. E poi l'Argentina, nelle partite della notte, insomma, l'Argentina che vince all'esordio nei mondiali, Lionel Messi fa la storia, la nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria 3-0 nella prima sfida del girone J della rassegna iridata in Stati Uniti, Messico e Canada. Decidere la partita la tripletta di Messi a segno al 17esimo, 60esimo, 76esimo, e con queste tre reti il capitano dell'Argentina va a tagliare un traguardo storico, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali con 16 gol in tutto, raggiungendo Miroslav Klose in vetta a questa speciale classifica, quindi può solo migliorare il record Messi, visto che siamo appena all'inizio. I campioni del mondo in carica volano così a quota 3 nel gruppo J, completato da Austria e Giordania, mentre l'Algeria rimane a 0. A sbloccare il risultato in realtà Messi ci ha messo soltanto 6 minuti, il numero 10 si fa trovare in area dall'assist di Lautaro Martinez e batte Zidane, ma l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. Due minuti più tardi l'Algeria a segnare, ma anche in questo caso la rete di Shaibi non viene convalidata per offside. La nazionale africana di Petkovic, ex allenatore della Lazio, regge fino al 17esimo, quando Messi riceve palla al limite dell'area e fa girare il sinistro che si incastra all'incrocio dei pali per una rete bellissima. Il capitano dell'Argentina firma la sua doppietta
60esimo, McAllister calcia da fuori area, trova la respinta corta di Zidane, disastroso nella circostanza, su cui si avventa il 10 argentino che infila facilmente il raddoppio. Messi ci riprova poco più tardi, ma questa volta il portiere dell'Algeria, figlio di Zinedine Zidane, ci mette guantoni e para. La storia però si compie al 76esimo con Nico Gonzalez che trova Messi al limite dell'area, il numero 10 controlla e batte ancora Zidane firmando il 3-0, con cui poi si chiudono i giochi e segnando la storia dei mondiali. Vittoria quindi dell'Argentina. L'Austria anche lei vince la sua sfida nel gruppo J, batte la Giordania 2-1 a San Francisco. L'Austria sblocca il risultato al 21esimo con Schmidt che controlla il pallone al limite dell'area e insacca con un destro potente preciso all'incrocio. La Giordania all'esordio assoluto ai mondiali sfiora subito il pareggio con Ali Owan che colpisce la traversa al 24esimo. L'attaccante trova il gol dell'1-1 al 50esimo, percussione a sinistra, la difesa austriaca resta a guardare e Ali Owan può fare centro con un destro preciso. L'Austria trova la rete del definitivo 2-1 al 76esimo, in questo caso con un corner, al Arab devia nella propria porta e autorete, si pari o cala al 100esimo minuto con rigore assegnato dopo l'intervento del VAR per il tocco di mano di Obaid. Arnautovic non sbaglia dal dischetto e quindi l'Austria vince 3-1 all'esordio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si chiama Canto d'amore, il nuovo singolo, la collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Le 11:41 i minuti qui su RNC, parlando sempre di mondiali, le sfide di questo mercoledì 17 giugno, che cosa ci aspetta da seguire? Beh, sarà il duello tra Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo a inaugurare il gruppo K del mondiale. I lusitani hanno agguantato il pass per la kermesse grazie al successo per 9-1 ai danni dell'Armenia nell'ultima giornata del girone di qualificazione. Per Cristiano Ronaldo si tratterà dell'ultima partecipazione alla competizione. La selezione guidata da Martinez sembra avere le carte in regola per fare strada grazie a una squadra ricca di talento sparso in tutte le zone del campo. Dall'altra parte gli africani, sulla cui panchina siede il CT De Sabre, sono dati alla manifestazione dopo aver superato tre fasi di qualificazione. La vittoria decisiva è arrivata ai danni della Giamaica, ma in precedenza i Leopardi avevano tagliato fuori dalla corsa al mondiale le più quotate Camerun e Nigeria. La sfida si gioca quest'oggi allo Houston Stadium in Texas, quindi, e prenderà il via alle ore 19, ora italiana. L'AT&T Stadium di Arlington invece farà da palcoscenico alla prima gara del gruppo L, quella fra Inghilterra e Croazia. La selezione dei Tre Leoni si presenta alla rassegna iridata come una delle maggiori candidate al trionfo finale. La formazione allenata da Thomas Tuchel può contare su stelle di prima fascia come Kane, Saka e Bellingham. Sognare quella vittoria che manca da oltre 60 anni non è assolutamente vietato. Sull'altro fronte, la Croazia è reduce da due mondiali eccezionali, in occasione dei quali ha chiuso prima al secondo e poi al terzo posto. È difficile per Modric e compagni replicare risultati simili, nonostante quella di Zlatko Dalic sia una squadra ormai rodata e con individualità importanti. La partita è in calendario per quest'oggi alle ore 22, ora italiana, visibile anche in chiaro su Rai 1, in questa sfida tra Inghilterra e Croazia. E poi al BMO Field di Toronto in Canada si affrontano Ghana e Panama nel match valido per il gruppo L. Gli africani, trascinati da Jordan Ayew, hanno ottenuto la qualificazione al mondiale con relativa facilità, chiudendo al primo posto il gruppo I della CAF. Attenzione però, perché i Black Stars non vincono dall'ottobre dell'anno scorso. Da allora sono arrivate 7 partite con ben 6 sconfitte. Un rollino di marcia che ha spinto la federazione ghanese a optare per il cambio in panchina fra Otto Addo e Carlos Queiroz. Il Panama invece ha concluso il girone di qualificazione con CACAF da imbattuto, mentre nelle recenti amichevoli di avvicinamento alla rassegna iridata, la selezione, che è guidata da Thomas Christiansen, ha perso 6-2 col Brasile, vinto con la Repubblica Dominicana e pareggiato con la Bosnia Erzegovina. La gara è in programma nella notte tra oggi e domani, con calcio d'inizio all'1 ora italiana. Infine, l'ultima sfida, secondo incontro del gruppo K, che vedrà sfidarsi allo stadio Azteca di Città del Messico Uzbekistan e Colombia. I lupi bianchi sono alla loro prima partecipazione al mondiale. Il pass è arrivato grazie al secondo posto alle spalle dell'Iran, conquistato nel girone valido per le qualificazioni. A guidarli è un campione del mondo dell'Italia 2006, Fabio Cannavaro, che ha in Eldor Shomurodov e Abosbek Faizullayev i propri punti di riferimento. Los Cafeteros, invece, i colombiani, tornano a disputare la fase finale della rassegna iridata dopo aver mancato l'accesso nella scorsa edizione. Il commissario tecnico Nestor Lorenzo ha a disposizione una rosa talentuosa nella quale spiccano James Rodriguez e Luis Diaz. Il match si disputa nella notte italiana, sempre fra oggi e domani. Calcio d'avvio fissato alle ore 4 del mattino.

0: d'artificio.
1: Perdutamente. Achille Lauro, lui quest'oggi a portarci al termine del nostro appuntamento di metà settimana, questo mercoledì 17 di giugno. Allora, tra poco tutti gli ultimi aggiornamenti, le ultime notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash in arrivo e sarà quello di mezzogiorno. Noi invece ci risentiamo domattina a partire dalle 10 per un nuovo appuntamento in diretta qui su RNC. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Apre in questi momenti la camera ardente presso il seminario romano minore. I funerali domani a Roma, presieduti da Papa Leone, venerdì a Reggio Emilia, diocesi dove Ruini era nato. Molti i messaggi, iniziare da quello della premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana, ha detto. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale, profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò di tutto per farlo avvenire, ha detto il presidente americano. Più armi a Kiev e nuove sanzioni per Mosca, auspicano i sette. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore e speranza da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto, per la prima volta in due mesi, petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. La povertà in Italia è sempre più strutturale, lo dice il report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato più di 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
2: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni, bisogni che si ripetono. E di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,13%, quota 71 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
7: e abitò fra noi.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
11: La radio invita te,
12: la radio invita te,
13: la radio invita voi che ci ascoltate,
12: vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Eccomi qui anche oggi per voi ascoltatrici, per voi ascoltatori di Radio RNC. Appoggiavi un cordiale saluto e benvenuto all'ascolto di questo nostro programma. Le canzoni, le musiche del tempo passato, un cordiale saluto a tutti. Un cordiale saluto anche al signor Gianni che mi ha telefonato dicendo che lui è veneto e vorrebbe ascoltare una canzone. E nel corso del programma di oggi vediamo di soddisfare anche questa richiesta. Tutti i giorni 40 minuti. Questo programma, l'ho detto tante volte, va in onda alle 6 del mattino, poi viene riapplicato alle 12:10, quindi viene messo in onda due volte al giorno e così anche il signor Gianni è a conoscenza dei nostri orari a Radio RNC per il programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo. E voglio incominciare con un cordiale saluto, buon ascolto e anche un brano del 1971 con Bert Kempfert e la sua orchestra. Snowbird è il brano che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi, composto da Mark Lennon, Edmore e Beechwood. Abbiamo questo brano molto originale, molto interessante, come la splendida orchestra Bert Kempfert, per aprire la trasmissione di oggi.

Bert Kanfer e la sua orchestra ha aperto la trasmissione di oggi con questo sbrano dal titolo Snowboard dal 1971. Claudio Villa ci farà compagnia adesso con una canzone che è intitolata Buonasera signora Luna di Abel e Martelli. Proseguiremo nel corso del programma di oggi con tante canzoni dopo il primo brano, che normalmente è un brano solamente suonato.

Abbiamo ascoltato Buonasera signora Luna. Questa volta la Luna è stata trattata anche abbastanza bene con il cordiale saluto dalla voce di Claudio Villa per questo brano di Abel e Martelli, Buonasera signora Luna. Ancora una canzone interpretata da Sergio Endrigo, poi metteremo in onda la canzone che ha richiesto il signor Gianni con la sua telefonata. Angiolini e Rapetti hanno composto I tuoi 20 anni. È un'incisione che risale al 1975 con la voce di Sergio Endrigo. E auguri a coloro che nel 75 avevano 20 anni.

incisione del 1975 con la voce di Enrico Pardotti, e abbiamo ascoltato la canzone I tuoi vent'anni per la composizione di Angiolini e Rappetti e la voce di Sergio Endrigo, 1975. Veniamo adesso alla richiesta del carissimo ascoltatore, il signor Gianni. Il dice lui: io sono veneto e sono anche fratello gemello. Quest'anno al mare ci siamo ricordati della canzone interpretata da Vittoria Mongardi, I tre gemelli. Devo dire che anche io ho due fratelli gemelli, un uno e un'una, e quando io avevo 10 anni dovevo tenere in braccio tutti e due, e ora ormai non ne posso più tenere in braccio perché hanno anche loro la loro età. Vittoria Mongardi di Marletta e Sopranzi, ascoltiamo con l'orchestra Armando Fragna dal 1954 la canzone I tre gemelli. Grazie signor Gianni e buon ascolto.

giardino del paese, la bambinaia ci porta di sera le violette con le rose, non le facciamo nemmeno sgocciare. Se coi bimbi poi giochiamo, certo il gioco dura poco, dispettosi sempre siamo e più nessuno ci vuole giocare. Siamo fratelli, fratelli gemelli, più capricciosi dei riccioli belli, l'istitutrice guardiana e feroce.

siamo contro il nemico, l'assalto corriamo, le lampadine per bombe tiriamo, prodi guerrieri cantiamo così. Cara mamma, non gridare, che la casa è nostra pure, e se tu ci vuoi picchiare, lo diremo stasera papà.

fratelli, fratelli gemelli, più capricciosi dei riccioli belli, l'istitutrice guardiane feroci, sera e mattina facciamo gridare: frugoletti, siate buoni, non toccate con le mani, ma noi siamo i padroncini, se rompiamo chi paga papà. Come soldati la guerra facciamo, contro il nemico l'assalto corriamo, le lampadine per bombe tiriamo, prodi guerrieri cantiamo così: cara mamma, non gridare, che la casa è nostra.

è andata in onda la canzone intitolata I Tre Gemelli, con Mauletta e Sopranzi in composizione e la voce richiesta dal gentile ascoltatore, la voce di Vittoria Mongardi. Questa era un'incisione con orchestra Armando Fragna che risaliva al 1954. Abbiamo trovato però dal repertorio napoletano anche una altra canzone che però riguarda due gemelli. Questa canzone la possiamo ascoltare con la voce di Carlo Buti.

0: cosa scusai a patate e te facette nascere per far felice a me.
1: E voglio due gemelle belle, belle, belle, belle, o maschia

Te facette nascere, te fa felice a me. E voglio due gemelle, belle, belle, belle, belle. O maschia femminella, bella, bella, bella, bella. A nennella tale quale a te, o nennillo tale quale.

0: cotte, o tu sciacca a me parola mia. Io strabugassa mamma da, a te scusai a padre, a te facette nascere, per fa infelice a me. M'hai fatto due gemelle belle, belle, che schifezze. O maschia femminella, bella, bella, che bellezza. O guaglione brutto con macchè, a guaglione cuccarogne te. Ma come dico, patate, se vengo un dracco, mamma te. Se sposano e combinano, studia c'è guai a me. M'hai fatto due gemelle, belle, belle, belle, belle. O maschia femminella, bella, che bellezza, tu vedesi che bellezza. O guaglione brutto con macchè, a guaglione cuccarognete.
1: Una canzone abbastanza originale in lingua napoletana per la interpretazione da Carlo Buti. Aveva potuto ascoltare questo brano dal titolo Due Gemelli, anche se poi cantava Due Gemelle e poi dopo è venuto fuori il maschio e la femmina. E gemelle, belle, belle. Comunque i gemelli, sono sempre carini, come tutte le persone che vengono al mondo. Grazie signor Gianni per la sua richiesta e penso che se questa canzone era in lingua napoletana l'abbia gradita ugualmente, anche se è un po' aggressiva anche sul finale della canzone stessa. Grazie signor Gianni, e ci faccia ascoltare ancora, faccia sentire ancora al telefono, che sono molto contento. Se qualcuno vuole parlare con Aldo per queste trasmissioni di canzoni e musiche del tempo passato, il numero è facile: 333 656 9681. L'altro giorno ho avuto un po' di patema, pensavo di aver perso il telefonino, invece non era perso, l'abbiamo trovato e abbiamo avuto un po' di peripezie per ritrovarlo, perché lo facevamo suonare e non riuscivamo a trovare il posto dove poteva essere caduto. Comunque l'abbiamo ritrovato, e quindi se volete parlare con Aldo quando volete, telefonate quando volete, quando siete comodi per voi, il numero è 333 656 9681. Un mio amico molto simpatico dice telefonate quando volete, ti telefonerò a mezzanotte. E beh, a mezzanotte è anche una bella canzone, un bel valzer, un bel tango, e quindi vado sempre sulla descrizione, sulla discrezione delle ascoltatrici e degli ascoltatori. E poi come sapete io amo le telefonate, ma brevi, qualche idea c'è da dire, si può dire. E quello che devo dirvi adesso, che siamo sintonizzati su Radio RNC, un programma in compagnia di Aldo, programma che va in onda due volte al giorno, alle 6 al mattino, quindi alle 12:10 tutti i giorni. Invece di domenica andiamo in onda alle 6 e alle ore 13, non alle ore 12:10 circa, 13 qualche minuto, anche qualche volta 10 minuti in più. Se qualcuno si innamorerà di me, ho conosciuto questo brano anche come La Playa. Pace, Bort e Van Vatter hanno composto questa canzone che ascoltiamo da una voce richiesta per questo nostro programma, la voce di Marisa Sannia.

la voce di Marisa Sannia che ha fatto piangere la chitarra piangerà. E così abbiamo ascoltato anche questo brano interpretato da una cantante che è molto richiesta per questo nostro programma, la cantante Marisa Sannia, Se qualcuno si innamorerà di me. Il nostro programma Radio RNC Ogni finestra una canzone prosegue con un brano che ha per titolo Tacchito militare, sarebbe un tacchetto militare, Mariano Mores per i tanghi argentini, e la richiesta è anche per i tanghi, quindi vediamo di mettere in onda anche questi brani.

Mariano Moress per questa incisione che abbiamo potuto ascoltare nel titolo molto originale Tacchito Militare, un tacchetto militare. Con tanto brio è stato eseguito questo tango argentino. Voglio mettere in onda una splendida voce, la voce di Tony Rennis, che vuole interpretare una canzone che ha per titolo Non mi dire mai goodbye di Testa e Tony Rennis. È un brano che ha una parola un po' in inglese, una parola molto, molto nota e conosciuta, una parola come dire goodbye, e come dire arrivederci. Non mi dire mai arrivederci, più brutto sarebbe se fosse addio. Franco Pisano con la sua orchestra lo accompagna. Non mi dire mai goodbye.

voce molto caratteristica, voce molto adatta per le canzoni degli anni 60. Infatti Tony Remis si era affermato come uno dei protagonisti della canzone italiana negli anni 60. Remis partecipava a innumerevoli programmi televisivi, addirittura si trasformava in attore in numerosi film, alcuni dei quali legati ai motivi di successo, come la famosa canzone Quando dico che ti amo, seconda al Festival di Sanremo nel 1967, la canzone che abbiamo ascoltato adesso, Non mi dire mai Goodbye, quarta in un disco per l'estate dello stesso anno. Nel frattempo, in quegli anni lì, Tony Remis aveva compiuto frequenti tournée all'estero in quasi tutti i paesi europei, in Russia ed anche in Sud America. Due note per mettere in risalto tutto quello che è stata l'avventura musicale di questo cantante e di questa voce molto bella e interessante, molto interessante per le canzoni, soprattutto adatta per le canzoni degli anni 60. Ferilli, Cogliati e Daiano hanno composto Desiderare. Qualche ascoltatore desidera la voce, si è espresso anche in questo senso per la voce di Caterina Caselli.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Caterina Caselli in questa interpretazione di un brano di Ferilli, Cogliati e Daiano, e il titolo della canzone era Desiderare, e Caterina Caselli ha interpretato le sue canzoni in una maniera molto originale. Qualche volta poteva sembrare una voce abbastanza fredda, ma non era così, e non era così nemmeno in questa canzone dal titolo Desiderare. Stiamo volgendo al termine dei nostri 40 minuti quotidiani, 40 minuti che vanno in onda tutti i giorni alle 6 del mattino e replicate alle 12:10 di tutti i giorni, di domenica alle 13:10, solo la domenica 13:10. Abbiamo dei turni abbastanza uguali per le nostre trasmissioni qui a Radio RNC. Vogliamo ascoltare adesso una canzone che è interpretata da Little Tony, Marocci, Davicciotti hanno composto
1: Ti sto parlando,
0: Capelli biondi, con la voce di Little Tony.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza e regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: E non solamente con i capelli biondi, ma anche con la sigla abbiamo terminato la trasmissione di oggi a Radio RNC, programma in compagnia di Aldo, che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Da parecchi anni Aldo è sulla cresta dell'onda, o meglio sull'onda delle radio, per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Ringrazio tutti coloro che scrivono per questo programma, che si interessano delle canzoni e delle musiche di tanti anni fa e anche delle incisioni a 78 giri. Un cordiale saluto a tutti e risentirci domani.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu. Tonight.
1: In blu 2000 news.
2: Addio al cardinale Ruini, chiesa in preghiera per la scomparsa, 95 anni, del porporato a lungo guida della Conferenza Episcopale Italiana della Diocesi di Roma. Domani funerali in San Pietro, celebrati da Papa Leone. Verso Lucerna, attesa per la firma di venerdì dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, salutato con speranza dal pontefice. Intanto, petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano nei porti. Pressing su Mosca, ultimo giorno del G7 Evian con l'Ucraina ancora al centro, sentito Putin, deve fare un accordo, dice Trump, più armi a Kiev e rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono i sette. Aspirante terrorista arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, un sedicenne residente in provincia di Bologna, trovato materiale jihadiste, manuali per fabbricare armi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana, che ha profondamente segnato dal 1991 fino al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa, venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Elena Seno.
3: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la Conferenza Episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
2: Una figura che ha attraversato la vita della Chiesa a cavallo del millennio, quella del cardinale Ruini, la lunga militanza e vertici della CEI e ruolo nella società e nella politica italiana, nel profilo tracciato da Cristiana Caricato.
4: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Voltiamo pagina, si chiude oggi Evian in Francia il G7, cresce l'attesa per venerdì quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un momento salutato con favore e speranza anche da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto per la prima volta in 2 mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Massimiliano Cocchi.
5: Il memorandum che Stati Uniti ed Iran firmeranno venerdì a Lucerna in Svizzera è un documento in 14 punti. Ci sono, nero su bianco, date, numeri e scadenze di un'intesa provvisoria che dovrà diventare un accordo definitivo. La TV americana Bloomberg e quella saudita Al Arabiya hanno pubblicato in anteprima il testo. Il primo punto stabilisce l'immediato cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. Gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere il blocco navale sui porti iraniani e a ritirare poi le proprie truppe dall'area. Inoltre sarà istituito un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. Da parte sua, il regime di Teheran dovrà garantire la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi né restrizioni e si impegna a rinunciare alla costruzione di armi atomiche. Il destino dei circa 400 kg di uranio arricchito sarà deciso nei colloqui tecnici successivi. Sull'accordo pesa però la contrarietà di Israele, che anche oggi ha colpito con due raid il sud del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: A Evian Trump avverte: ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere. Più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono intanto, e i sette non si fermano, i combattimenti. Alessio Orlandi.
6: Ultima giornata di lavori per il G7 di Evian, con un focus sulla crescita economica globale e sul governo dell'intelligenza artificiale. I capi di Stato e di Governo, in una dichiarazione congiunta, hanno ribadito l'incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Hanno inoltre concordato l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina, insieme al rafforzamento delle sanzioni contro la Russia su petrolio e gas. Il cambio di tono, soprattutto da parte di Trump, che ha assicurato il proprio sostegno per spingere Putin a un accordo, è stato accolto con favore da Kiev. Oggi potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra Zelensky e il capo della Casa Bianca. La Russia ha invece respinto la proposta del presidente ucraino di un incontro con Putin negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca, la risposta del Cremlino. Intanto, sul terreno, droni russi sono stati lanciati contro la città di Zaporizhia, colpiti un edificio residenziale e un centro commerciale, una persona è morta, altre sette sono rimaste ferite. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: A margine del G7, momento di distensione tra la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo le tensioni degli ultimi mesi. Augusto Cantelmi.
7: Disgelo tra battute e sguardi, il siparietto tra Meloni e Trump nel G7 francese vuol dire tanto e niente, tanto perché di fatto dopo la crisi degli ultimi mesi ritornano a parlarsi poco o niente, perché si è trattato soltanto di un chiarimento, i nodi restano le spese per il riarmo e la crisi iraniana. L'Italia si è detta pronta a inviare le navi nello stretto di Hormuz, ma solo dopo il via libera parlamentare sui soldi per la difesa. Meloni ha spiegato più volte che in questo momento servono fondi per l'energia. Domani e dopodomani il tema sarà affrontato nel vertice europeo di Bruxelles. Intanto opposizioni che nella versione campo largo si immortalano in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, di fatto l'inizio della lunga campagna elettorale con una serie di appuntamenti per stabilire un programma. Nella foto manca Renzi. Non me la prendo, dice, ci incontreremo in autunno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,11%, quota 71 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo un 16enne residente in provincia di Bologna. Marco Bergamaschi.
8: Il 16enne è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Su decreto della procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo Emiliano Romagnolo, con il supporto della Digos bolognese e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è stata eseguita una perquisizione anche domiciliare informatica. Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Qui si era distinto un internauta che aveva pubblicato manuali per eseguire azioni violente e suggerimenti per garantire l'anonimato sul web. Le investigazioni avrebbero permesso di identificare l'utilizzatore dell'account nel 16enne. Nella perquisizione a casa sarebbero stati rinvenuti manoscritti con disegni ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e un dattilo scritto per realizzare un giubbotto antiproiettile. Gli approfondimenti sul cellulare del 16enne avrebbero consentito di trovare tra l'altro materiale di propaganda suprematista jihadista e manuali per fabbricare armi artigianali. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
2: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, l'esperienza generale, ha ripercorso il suo recente viaggio in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
9: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
2: È lutto nel mondo della cultura per la morte dello storico saggista Carlo Ginzburg. Era nato a Torino nel 1939, aveva esordito nel 1966 con il saggio I Benandanti e si è spento a Bologna. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e...
10: Si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Siriri, la radio della pace. Raccontata da Francesco Cavalli, Icaro TV.
11: La musique, c'est l'esprit.
12: La musica è lo spirito. È qualche cosa che dona la vita. Per me, che sono frate cappuccino missionario, la musica è Dio che parla.
11: C'est Dieu qui parle.
13: Il sango è la principale lingua parlata in Repubblica Centrafricana. E pace, in sango, si dice Siriri. Qui, a Buar, nella zona occidentale del paese, vicino al confine con il Camerun, a 500 km da Bangui, da 30 anni la musica e le parole si fanno sentire attraverso Radio Siriri, Radio Pace, perché la pace, in un paese in conflitto permanente come la Repubblica Centrafricana, si può costruire anche grazie ad una radio. Padre Benek, frate cappuccino, ha fondato qui la sua scuola di musica, anche questa come strumento per costruire la pace.
11: Les enfants de Centrafrique.
12: I ragazzi e i bambini della Repubblica Centrafricana sono toccati dalla guerra, ma non ne sono loro responsabili. Sono sicuro che la musica aiuta ad attraversare queste difficoltà nella loro vita.
14: Il y a des liens pour construire la paix dans la musique.
15: C'è un legame che lega la musica e la pace, perché con la musica puoi cantare delle canzoni, puoi comunicare con la gente, parlare di pace e fare evangelizzazione. Se non c'è la pace, non c'è musica.
13: Godard è uno dei ragazzi ospitati da Padre Benek qui alla scuola di musica. La sua famiglia è stata toccata in prima persona dalla guerra e suo fratello è diventato un combattente. Lui, per non farsi coinvolgere dal conflitto, ha scelto la pace attraverso la musica. Ma questo messaggio di pace portato dalla musica per essere trasmesso ha bisogno di un mezzo, ha bisogno della radio. Ne è consapevole Padre Benek.
11: Se Radio Siriri...
13: Consapevole Padre Benek.
11: Se Radio Siriri...
12: Radio Siriri trasmette.

0: L'evangelizzazione deve andare insieme con l'educazione. Non si può separare queste due pratiche, no, pastorali. E questa era anche la visione del primo vescovo, del Monsignor Armando Gianni. Radio Siriri cerca di trasmettere le notizie senza manipolazioni, senza fare interpretazioni oppure senza imporre una visione.
1: In questo momento c'è un programma in diretta in studio, un piccolo ambiente ben insonorizzato, con la gomma piuma assorbente e curato nei particolari. Ovunque adesivi con il simbolo della radio, una colomba bianca. Il conduttore parla spedito e con fare confidenziale, indossa un cappello con una visiera sotto le grosse cuffie. Una protezione circolare protegge il microfono appeso ad un'asta di una vecchia lampada flessibile da tavolo. La redazione, invece, è un ambiente spartano. Scrivanie spoglie munite solo di alcuni computer portatili per scrivere le notizie e preparare i servizi. Benjamin Abbo è caporedattore di Radio Siriri e ha le idee molto chiare su come la corretta informazione possa servire la causa della pace.
2: Spesso si fa l'esempio di Radio Mille Colline in Ruanda, quando nel 1994 c'è stato il genocidio. La radio è stata la principale responsabile di questo genocidio. Per questo ogni tanto rimprovero i miei giornalisti quando vengono date informazioni non corrette. La gente si fida della radio e se non lavoriamo bene, giochiamo sulla pelle della gente.
1: Camminando a piedi all'ora del tramonto per le strade di polvere rossa dei villaggi alla periferia di Buara, si coglie subito l'importanza di Radio Siriri, una sorta di tappeto sonoro che esce da piccole radio accese, alcune appoggiate sul banco di un mercato della frutta o su di un tavolino di plastica appena fuori da una tenda all'ingresso di una caffetteria. O ancora dal telefonino di una ragazza che cammina ascoltandosi Radio Siriri, ovunque la vedi, e soprattutto la senti presente, e se chiedi per strada sono molti che la conoscono e la riconoscono.
3: Si sente la chiesa delle persone.
4: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
5: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile

0: possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima.

0: Avanti prossimo.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Ugo Scali, cordoglio e preghiera per la scomparsa ieri sera del cardinale Camillo Ruini, 95 anni, guidò la Chiesa italiana dal 91 fino al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in piazza San Pietro, presieduti dal Papa, venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia.
3: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
2: Ultimo giorno del G7 ad Evian in Francia, i capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità ed integrità. Annunciano il rafforzamento delle sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Giudizio positivo poi sull'accordo tra Stati Uniti e Iran e la conferma anche alla disponibilità a contribuire al controllo della navigazione di Hormuz. Da Evian arrivano però anche le parole di Trump: l'intesa tra Stati Uniti e Iran non è definitiva, un memorandum d'intesa, e se non mi piace, parole testuali, torneremo a spararli, a sganciare bombe sulle loro teste. Al termine dell'udienza di oggi in Vaticano, Papa Leone ha espresso soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa tra l'Iran e gli Stati Uniti, che sarà firmato nella giornata di venerdì. Quale incoraggiante risultato del paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Il Papa questa mattina ha espresso anche dolore per la guerra in Ucraina. È una notte di paura quella passata a Napoli, con un morto, tre feriti in due diverse circostanze non collegate tra loro. Alle 22, in un agguato con modalità camorristica, è stato ammazzato un uomo di 48 anni avvicinato da uno scooter con due persone a bordo. Il passeggero lo ha centrato con colpi di pistola. Poco più di un'ora dopo, padre e due figli sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco nel quartier di San Giovanni a Teduccio. È tutto. Torniamo alle 15.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Unanime cordoglio e la preghiera per la scomparsa ieri all'età di 95 anni del cardinal Camillo Ruini, alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa venerdì l'addio. Anche nella sua Reggio Emilia il Papa ha ricordato il cardinale Ruini, esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che, dice il Pontefice, visse con generosità il suo ministero, ha servito con discrezione, abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. A lui si deve la nascita del progetto culturale. Per decenni è stato figura centrale, influente nel panorama ecclesiale e culturale del paese negli ultimi anni. Presenza importante, sempre attenta alla vita della Chiesa e del Paese.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco, aveva ammesso, non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato, per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata e intelligente che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucini, linea allo studio.
1: Terminare viene in Francia il G7, capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, giudizio positivo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo di Hormuz. Da Evian anche le parole del presidente statunitense Trump, che chiarisce l'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è definitiva, se il memorandum d'intesa non mi piace torneremo a sganciare le bombe. È tutto per questa edizione flash delle 15, torniamo insieme alle 16.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: sera.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

0: cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano La Camera Ardente, funerali domani alle 16:30 in San Pietro, presieduti dal Papa, poi venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Il Pontefice lo ricorda in un telegramma alla Diocesi di Roma ed esprime gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse, dice il Pontefice, con generosità il suo ministero. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. Il cardinale Ruini, dunque, protagonista della visita della Chiesa, ma anche del Paese. Monsignor Claudio Giulio Dori, storico, portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
1: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
0: Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, dice il tycoon, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare le bombe, ha detto in un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian in Francia, da dove è arrivato un nuovo appoggio pieno all'Ucraina attaccata dalla Russia. La linea ad alta velocità tra Milano e Piacenza, sospesa da questa mattina alle 10:30 per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando al momento diverse cancellazioni di treni e ritardi fino alle 2 ore. Per chiudere, un occhio alla borsa di Milano, praticamente invariata, più 0,04%. Torniamo alle 17.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini, domani funerali alle 16:30 in San Pietro, presieduti da Papa Leone.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Linea allo studio.
1: Il Papa ha ricordato il cardinale Ruini esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero. Leone, nel telegramma alla Diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. I capi di Stato e di Governo del G7, in dichiarazione al vertice francese di Evian, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, nella difesa della sua libertà. Giudizio positivo anche sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Da Evian arrivano anche però le parole di Trump: l'intesa con l'Iran non è definitiva, è un memorandum d'intesa, ha spiegato, e se non mi piace torneremo a spararli, a sganciare bombe sulle loro teste. Le parole della Premier Meloni in conferenza stampa: si sono appena conclusi i lavori del vertice, molto importante, cui risultati sono soddisfatta, così la Premier incontrando i giornalisti ha poi spiegato: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Sospesa la linea Milano-Bologna, ritardi, cancellazioni per l'alta velocità, un'interruzione che è iniziata questa mattina intorno alle 10:30. È tutto, torniamo alle 18.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino, è un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Iniziamo la lettura. Chi vuole può seguire al capitolo 7 del Vangelo di Giovanni. E dopo la guarigione del paralitico della piscina, quando i capi religiosi hanno deciso di assassinare Gesù per il suo progetto, Gesù camminava in Galilea. Dopo questi fatti, Gesù se ne andava per la Galilea. Gesù è scappato. Nei Vangeli non meraviglia che Gesù sia stato ammazzato, ma sorprende che sia riuscito a campare così tanto. E come ha fatto? Si è dato sempre la latitanza. Quando c'era il pericolo, da una parte fuggiva, da un'altra.

e in Giudea decidono di ammazzarlo a Gerusalemme. Gesù corre il pericolo quando si avvicina ai luoghi sacri. Gesù corre il pericolo quando si avvicina a persone religiose. Gesù con i miscredenti, i peccatori, non corre nessun pericolo. Nelle zone pagane è benvenuto e accolto, ma ogni volta che Gesù si avvicina al centro religioso è in pericolo di vita. Allora Gesù scappa via. Camminava in Galilea.

Infatti non voleva più andare per la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Quando nel Vangelo di Giovanni si legge questa espressione «i giudei» non indica il popolo ebraico, ma i capi del popolo, tant'è vero che, vedremo più avanti, gli stessi giudei del popolo hanno paura dei giudei. Quindi, quando nel Vangelo di Giovanni leggiamo questo termine «i giudei» non indica il popolo ebraico, ma sempre i capi del popolo. Ecco, abbiamo visto che i capi hanno cercato di ucciderlo, perché Gesù sta distruggendo tutta l'impalcatura religiosa sulla quale loro hanno fondato il proprio potere e dominio sul popolo. La distanza tra Dio e l'uomo, una distanza impossibile da colmare.

Gli ebrei, i rabbini, erano amanti della casistica delle cose, è chiaro, e si chiedevano: ma quanto è lontano Dio dall'uomo? Era una distanza incalcolabile. Ritenevano che Dio sta sopra il settimo cielo. Sopra la terra c'era una serie di cieli, il paradiso era situato al terzo cielo. Al settimo cielo c'era Dio. Qual è la distanza tra un cielo e l'altro? Avevano stabilito che la distanza tra un cielo e l'altro era di 500 anni di cammino, una cosa impossibile per qualunque persona. Ebbene, la distanza tra Dio e l'uomo era di 3500 anni di cammino, cioè impossibile per l'uomo avvicinarsi a Dio.

Con Gesù succede qualche cosa di straordinario, visto che l'uomo non può avvicinarsi a Dio, è Dio che si avvicina all'uomo, e questo Dio non assorbe l'uomo per sé, estraniandolo dagli altri, ma vuole fondersi con l'uomo per potenziare l'uomo e dilatarlo. E nella misura in cui questa fusione viene accolta, vuole fare dell'uomo il suo figlio, dare all'uomo la condizione divina. C'è il terrore da parte dei capi, quindi Gesù ha dovuto scappare.

Si avvicinava intanto la festa dei giudei, la festa delle capanne. Delle tre feste che cadenzavano l'anno liturgico ebraico, c'era una festa che era talmente importante, la più importante, perfino più della Pasqua, che non aveva bisogno di essere nominata, bastava dire la festa, con l'articolo determinativo. Cos'era? Era la festa delle capanne. Era una festa all'inizio agricola, poi trasformata in festa religiosa, tra settembre e ottobre, che ancora oggi nel mondo ebraico si celebra. Per una settimana si viveva sotto le capanne, ricordando la liberazione dell'Egitto, quando il popolo stette nel deserto sotto delle capanne.

Allora questa festa aveva un profondo significato, perché si credeva e si sperava che il Messia liberatore sarebbe giunto durante la festa delle capanne. Era una festa importantissima, durava una settimana. Era ricca di significati e in particolare c'erano due momenti di speciale intensità. Uno era quando il sommo sacerdote del Tempio in processione scendeva la scalinata che lo portava alla fontana di Siloe. Lì, in un vaso d'oro, prendeva l'acqua, risaliva la scalinata e poi la versava sull'altare in ricordo del miracolo dell'acqua scaturita dalla roccia, dalla pietra, e l'acqua, che è la fonte di vita, era immagine della legge.

Un altro momento importante era quando, verso il tramonto, i sacerdoti con delle scale salivano su degli enormi candelabri con dei bacini che contenevano ben 70 litri d'olio e accendevano la fiamma. Dicevano che illuminavano tutta Gerusalemme. Ebbene, sono due momenti importanti che Gesù rovinerà, vedremo, con la sua presenza, come sempre ha fatto, perché ogni volta che Gesù entra nel Tempio c'è un conflitto tra lui e il mondo religioso del Tempio. Nei Vangeli di Matteo e di Luca si leggono le tentazioni di Gesù nel deserto. Ebbene, queste non sono assenti nel Vangelo di Giovanni. Adesso vedremo che Gesù, come nel deserto è stato tentato dal diavolo, anche qui verrà tentato. Per esempio, in Matteo e Luca Satana dice al Signore: «Ti offrirò i regni del mondo». Anche qui in questo Vangelo il popolo vuole fare di Gesù un re, vuole sottomettersi a lui. In Matteo e Luca, Satana, lo conoscete, invita Gesù a trasformare le pietre in pane. Anche qui il popolo chiede un pane miracoloso, la manna. È l'ultima delle tentazioni che adesso vedremo. Satana porta Gesù a Gerusalemme nel Tempio e lo invita a mostrare il suo potere gettandosi dal punto più alto. Anche qui i fratelli vogliono che vada a Gerusalemme a mostrare il suo potere. Quindi Giovanni attribuisce ai fratelli di Gesù quello che è il ruolo del diavolo, del Satana. Infatti scrive l'Evangelista: «I suoi fratelli gli dissero: parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi fratelli vedano le opere che tu fai. Sei il Messia, sei l'atteso, va, mostrati e fai vedere quello che sei». Fai vedere quello che vali. Infatti gli danno un consiglio. Nessuno, infatti, agisce di nascosto se vuole venire riconosciuto pubblicamente. Se fai tali cose, manifestati al mondo. Gesù in questo Vangelo, scrive l'Evangelista, ha manifestato la sua gloria nell'episodio delle nozze di Cana. Allora l'Evangelista sta denunciando che chi non coglie i segni dell'amore chiede i segni del potere. Dio è amore e l'unica maniera che ha di manifestarsi è attraverso l'amore. Ma chi crede in un Dio di potere è incapace di percepire i segni dell'amore. Vorrà segni di manifestazione e di potere, che è quello che faranno i fratelli di Gesù. E questo ed è drammatico, è il momento più basso di popolarità di Gesù. E infatti, scrive l'Evangelista, neanche i fratelli credevano in lui.

Povero Gesù, è un fallimento totale. I capi avevano già deciso di ammazzarlo, la gran parte dei discepoli, dopo che lui ha fatto il discorso nella sinagoga di Cafarnao, lo ha abbandonato. Perché? Loro pensavano di seguire un Messia trionfatore. Hanno sentito che Gesù dice che seguire lui non significa dominare, ma servire. Non significa togliere la vita, ma offrire la propria vita. E dopo questo, scrive l'Evangelista, gran parte dei discepoli l'avevano abbandonato, quindi perseguitato e ricercato per essere ammazzato dall'autorità. Abbandonato da gran parte dei suoi discepoli e anche i suoi fratelli non credono in lui.

Già l'Evangelista lo aveva scritto nel prologo. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Quando l'Evangelista scrive queste cose, non è per un rimprovero a questi personaggi, ma per un monito alla comunità cristiana di tutti i tempi di non commettere gli stessi errori. A chi è attaccato alla tradizione, alle immagini religiose di un Dio del passato, sarà impossibile scorgere un Dio che si manifesta nel presente. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC a Cuneo e provincia sui 107.300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

In blu, la radio con tante radio dentro.

0: In Blu 2000 News.
1: L'avvio al Cardinal Ruini, aperta la Camera Ardente a Roma, domani pomeriggio in San Pietro, i funerali presieduti da Papa Leone. Unanime il cordoglio per Ruini, storico presidente della CEI, uomo di chiesa capace di dialogare con il mondo della cultura e della politica. È terminato il G7 ad Evian in Francia, Trump torna a minacciare l'Iran, i sette grandi danno il loro pieno appoggio all'Ucraina. Domani iniziano gli esami di maturità, impegnati con la prima prova scritta oltre 500.000 studenti. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, unanime il cordoglio e la preghiera in queste ore per la morte ieri sera del cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni al Pontificio Seminario Romano. Aperta la Camera Ardente, lì si trova il nostro Nicola Ferrante.
2: Sì, buonasera dal Pontificio Seminario Romano Minore, la struttura dove è stata allestita la Camera Ardente, lo dicevi, del Cardinale Camillo Ruini, scomparso nella tarda serata di ieri a 95 anni, le ultime ore della sua vita vissuta qui nella Casa Bonus Passo in territorio vaticano, rilanciata nel 2000 proprio dal Cardinale che per 16 anni è stato sia Presidente della CEI che Vicario della Città di Roma dal 91 al 2008, tenendo il doppio incarico. La morte ieri sera, accudito, ricordo doveroso, dall'anziana Pierina, la sua premurosa e fedele perpetua, che ha raccolto anche il suo ultimo sereno respiro, esposta alla salma per la preghiera di suffragio dei fedeli. Camera Ardente, aperta da oggi a mezzogiorno fino alle 19, ha fatto sapere il vicariato di Roma, che ha dato la notizia della scomparsa. Poi di nuovo domani, ma solo la mattina, dalle 9 e fino a mezzogiorno, nella Cappella della Madonna della Perseveranza. A seguire ci sarà il trasferimento della salma nella Basilica di San Pietro, dove alle 16.30 sarà Papa Leone a presiedere i funerali, secondo quanto ha fatto sapere il ufficio delle celebrazioni liturgiche vaticane. Papa Prevost in un telegramma lo ha definito esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, incessante. Il vavai da stamattina di chi sta venendo a rendere omaggio al corporato, fra gli altri è venuta in mattinata tutta la presidenza della CEI, che oggi era riunita in plenaria, quindi guidati dal presidente il cardinale Matteo Zuppi, dal segretario il monsignor Giuseppe Baturi, hanno sostato qui in preghiera commossa, testimone fede del Vangelo, lo hanno definito in una nota capace di tenere insieme cultura, vita e fede. Tante le dichiarazioni del mondo laicale ecclesiale, tra commozione e gratitudine. Allora, in diretta dal Vaticano, Nicola Ferrante, restituisco la linea allo studio.
1: Come sentivamo da Ferrante, tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
3: La Camera Ardente, a pochi passi dalle mura leonine, le mani intrecciate, i laghi azzurri capaci di trafiggere l'interlocutore chiusi. Non più Eminence, ma ciò che resta di un uomo che ha oltrepassato il confine dell'oltre, andando incontro a ciò che negli ultimi anni temeva di più, il giudizio di quel Dio su cui aveva plasmato la vita. Quando a metà serata di ieri si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona. Domani le esequie nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nell'ultimo anno lo aveva incontrato più volte, apprezzandone la generosità nel ministero. Esperto e saggio fratello, dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante, nel ricordo del Papa, che rende grazie a Dio per la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito il Vangelo e la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La vita del Cardinal Ruini, uomo di Chiesa, capace di dialogare con la cultura, la politica. Paolo Fucili.
4: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini, a 23 anni, era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il cardinal Ruini, dunque protagonista della vita della Chiesa e del nostro paese, Monsignor Claudio Giulio Dori, storico portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
5: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
1: I funerali di domani pomeriggio alle 16:30 in Vaticano, presieduti da Papa Leone, verranno trasmessi in diretta da TV 2000. Voltiamo pagina. Venerdì la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma oggi Trump torna a minacciare Teheran. Antonio Soviero.
6: L'accordo con l'Iran non è definitivo. Se non mi piace o si comportano male, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma del memorandum in Svizzera. Il tycoon definisce false le indiscrezioni di stampa che parlano di un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione nel paese sciita. Ma a tutt'oggi l'amministrazione americana non ha reso noto il testo firmato digitalmente. Testo pubblicato in anteprima da alcuni media. Al primo punto vi sarebbe il cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. A seguire lo stretto di Hormuz, Washington e Teheran si impegnano entro 30 giorni dall'accordo definitivo a liberarlo completamente e l'Iran potrà riprendere a vendere il petrolio all'estero. Il destino dell'uranio arricchito, circa 400 kg, sarà deciso in colloqui successivi. Le parti hanno 60 giorni per l'intesa definitiva, sempre che Israele non faccia saltare tutto. Netanyahu continua a ordinare al suo esercito di bombardare il Libano. Lo ha fatto anche oggi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Erevian, è finito il G7 con focus sul Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina. Marco Bolini.
7: Sono il capo, ha detto Trump stamattina entrando per ultimo nella sala del G7 a Evian. Scherzava, o forse no, ma stavolta almeno sull'Ucraina si è allineato ai partner, guidati da Macron, che più di tutti ha spinto per un sostegno deciso a Kiev. Anche il premier canadese Carney dice di apprezzare la posizione più realistica, più dura di Trump nei confronti della Russia. Vedremo quanto dura. Certo, dicendo che Putin dovrebbe fare un accordo e che presto potrebbero arrivare altre sanzioni a Mosca, ridà fiducia a Zelensky, incontrato ieri a Evian. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile, ha ammesso poco fa Trump, dicendo di aver avuto comunque ottimi colloqui sia con Putin sia con Zelensky. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero. Marco Burini, linea allo studio.
1: Delegazione italiana al G7 guidata dalla Premier Meloni, Augusto Cantelmi.
8: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
9: Fermo la Presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Vienna non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
8: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando...
9: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio, difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la Premier. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Operazione antiterrorismo, fermato un sedicenne, Beatrice Bossi.
10: Sul cellulare che gli è stato sequestrato, gli inquirenti hanno trovato anche il video integrale dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, che uccise 51 persone. L'autore di quel massacro veniva indicato nelle chat monitorate dalla Digos come un modello da emulare. È stata solo l'ennesima conferma per gli inquirenti che, dall'autunno del 2025, monitoravano siti web di propaganda suprematista tra gli utenti che inneggiavano alla fondazione di organizzazioni clandestine violente contro magistrati e giornalisti italiani. La polizia ha trovato anche un minorenne, 16 anni, residente nella provincia di Bologna. Durante le perquisizioni della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e ora si trova ad Ancona presso una comunità di prima accoglienza. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Conto alla rovescia per i 500.000 studenti che domani inizieranno l'esame di maturità. Si parte con lo scritto di italiano uguale per tutti. Non manca un po' di inevitabile preoccupazione, come raccontano Emanuele e Arianna al microfono di Giorgia Bresciani.
11: Ti preoccupa? Mi pare di sì.
12: Sì, sì, mi preoccupa decisamente, soprattutto l'esame orale. La materia che mi preoccupa di più tra le quattro che ho è storia, perché sono sempre stato terribile nel memorizzare date e nomi, e all'esame di maturità sicuramente quelli li devo tirare fuori.
13: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire o di non dire abbastanza o comunque di andare in palla e di smettere di parlare.
11: Per gli iscritti sei più tranquilla?
13: No, per nulla, anzi.
14: Con il rush finale è arrivato anche il momento della clausura.
12: Ho ormai una settimana che mi chiudo in camera e passo la mattina a studiare e pomeriggio a ripetere qualcosa ad alta voce.
13: Cerco di farmi degli appunti su elementi comuni, però in generale non sto uscendo di casa.
14: Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Un flash di agenzia, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale, non si sa se assunti volontariamente o...
15: RNC, notte di classica.

Benvenuto a tutti, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Edoardo. Iniziamo la celebrazione con il canto numero 638. Dio è mia luce.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo invitati oggi ad accogliere la parola di Dio. Siamo qui per accogliere la parola di Dio, per ringraziare il Signore per i benefici che ci ha donato. Siamo qui anche per chiedere al Signore la protezione, per chiedere al Signore qualche grazia. Allora ci prepariamo a questo incontro col Signore, prepariamo i nostri cuori e diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile, sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero tra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: «Padre mio,

0: carro di Israele e i suoi destrieri e non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque, dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Quando egli, anch'egli, ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.

0: quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Amate il Signore, voi tutti i suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha la fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Abbiamo iniziato il tempo ordinario. Dal punto di vista liturgico siamo entrati nel tempo ordinario. Ecco che in questo tempo rileggiamo il Vangelo in cui ci viene raccontato quello che dobbiamo fare nel nostro segreto, nel segreto del nostro cuore. Di solito questo Vangelo viene letto all'inizio della Quaresima, all'inizio della preparazione della Pasqua. Ma ecco che oggi il Signore di nuovo vuole ricordarci queste tre vie, questi tre elementi che ci aiutano a vivere cristianamente. La parola di Dio che abbiamo ascoltato poco fa ci mette in guardia a fare attenzione alle nostre opere buone che compiamo, per non farle diventare nutrimento per il nostro ego e diventare così degli ipocriti. Fate attenzione, dice Gesù, state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini. Quando fai l'elemosina, quando preghi, quando digiuni, tre vie. Queste tre opere di pietà, l'elemosina, la preghiera e il digiuno, Gesù mette in evidenza una tentazione comune. Tutti siamo tentati di fare, pregare, fare l'elemosina, digiunare e mettersi in vista, farsi vedere. Quando si compie qualcosa di buono, quasi istintivamente nasce il desiderio di essere stimati e ammirati per la buona azione, di avere una soddisfazione. Ma ecco che Gesù dice, quando fate tutte queste cose, fatelo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Allora dobbiamo lasciarci accompagnare da questi tre aspetti: l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Queste vie, queste strade che Gesù ci indica sono le strade che ci porta alla vita, che ci porta alla felicità, che ci porta alla gioia. Quando preghiamo davvero con tutto il cuore, quando riusciamo a entrare in quella relazione intima, profonda con il Signore, allora noi nel nostro cuore proveremo la gioia di aver incontrato il Signore. La stessa cosa con l'elemosina, la stessa cosa col digiuno. Quando noi lo facciamo per il Signore, allora lì sì che proviamo la felicità, proviamo la gioia, la pienezza. Perché queste tre strade, queste vie, sono le vie che ci portano davvero all'incontro col Signore. Se noi lo facciamo soltanto per metterci in mostra, torneremo a casa vuoti, ci sentiremo vuoti. Ma tutto questo non dobbiamo farlo con la tristezza nel cuore, con l'aria malinconica. Noi siamo chiamati alla gioia, carissimi. Noi siamo figli della risurrezione. Queste tre strade, queste tre vie della religiosità ebraica, noi le assumiamo come cristiani, perché sono tre strade che ci conducono a Dio, in cui c'è un elemento comune dal quale dobbiamo fare attenzione, che è l'ipocrisia. L'ipocrisia di farsi vedere, farsi ammirare, fare delle cose per apparire o per fare un piacere a Dio. Dio non ha bisogno del nostro piacere. Dio ci ama così. All'inizio della celebrazione dicevo, siamo qui per incontrarci col Signore. Ecco le tre vie che ci aiutano a entrare in comunione, in relazione intima col Signore. Queste tre vie, l'elemosina, la preghiera e il digiuno, sono vie che ci aiutano a essere, a diventare e a vivere da figli di Dio. Coloro che praticano queste tre vie per essere ammirati dagli uomini non troveranno ricompensa presso il Padre che è nei cieli. E la nostra ricompensa noi dove la cerchiamo? Dagli uomini o la cerchiamo da Dio? In questo periodo storico dove quello che conta è l'apparire, a volte vedo, no, questi ragazzi che si fermano in mezzo alla strada, si fanno quei filmati, no, per pubblicare su TikTok, su Instagram, su, no, sempre per apparire, per farsi vedere, come se uno, se non si fa vedere, come se uno non esistesse. Ma non è così. Noi esistiamo, noi ci siamo, noi siamo figli di Dio, perché noi siamo amati da Dio. E questo amore che noi dobbiamo sempre cercare per poterlo donare agli altri. Dicevo, in questo periodo storico dove quello che conta è l'apparire, noi curiamo molto il nostro aspetto esteriore al fine di essere accettati da chi ci sta intorno, e purtroppo trascuriamo la bellezza interiore che piace a Dio. Sta a noi scegliere se vogliamo piacere a noi stessi, se vogliamo piacere agli altri, o se vogliamo piacere a Dio. Però guardate che ogni scelta avrà conseguenze diverse. Nessuno ci obbliga, nessuno ci prende con forza, con la forza. Nessuno ci costringe di scegliere una cosa o un'altra. Siamo noi, sta alla nostra volontà. E allora ascoltiamo le indicazioni di Gesù, ascoltiamo quello che Gesù ci dice, quello che Gesù ci insegna. Vuoi essere ricompensato? Prega in segreto, digiuna in segreto, fai l'elemosina in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ed ora, carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo la ricchezza della sua grazia. Preghiamo insieme e diciamo: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Per la Chiesa, perché sia sempre più comunità di preghiera e di fede limpida, maestra di umiltà e di carità fraterna, preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per i religiosi che hanno abbracciato la vita contemplativa, perché vivono sempre con gioia e gratuità la loro vocazione, preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per gli uomini in ricerca, perché il desiderio di autenticità e di verità li porti a scoprire Cristo Signore, uomo vero e perfetto, preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per le persone anziane, perché trovino conforto e consolazione nella fede che assicura la ricompensa di Dio al servo fedele, preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, perché non cerchiamo la lode degli uomini, ma impariamo a vivere la carità e la penitenza come risposta all'amore di Dio, preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Preghiamo per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare questa sera preghiamo per Sirianni Maria, Tarallo Lorena. Preghiamo per i defunti delle famiglie Tarallo e Parisi. E preghiamo anche per i defunti della settimana, Coppola Leonardo e Miraglia Vittorio. Perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni del tuo premuroso intervento. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Della tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore, informati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Amatevi fratelli, è il canto numero 611.

0: preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ricordo che venerdì sera alle ore 21, per la festa della Consolata, che sarà il 20 giugno, celebreremo una messa al pilone della Consolata in via Buffa 26. Quindi chi desidera partecipare, venerdì alle ore 21 in via Buffa 26. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa santa messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio e su tutte quelle persone che stanno vivendo un momento di difficoltà nella loro vita. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi protegga e vi consoli, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata a tutti voi.
1: Grazie.

dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Michelina abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato la suite numero 2 in fa maggiore. Pianista Giuseppe Andaloro, vincitore del premio Busoni 2005.

0: te.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tra le montagne di Bellaria di Cei, in provincia di Trento, c'è una delle sedi della comunità Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Mirante, dove trovano accoglienza persone dal passato difficile, segnate da tanta sofferenza, ma anche dal grande desiderio di avere una nuova possibilità di vita, come ci spiega la responsabile Alessandra Cipollone.
2: Siamo a Trento, vicino alla zona del Lago di Cei, in una bellissima cornice in montagna. E siamo nella comunità Nuovi Orizzonti, dove da tanti anni ormai accogliamo giovani e adulti con problemi di dipendenza, alcol dipendenza e tanti altri tipi di disagio. Grazie ai fondi dell'8x1000 siamo riusciti in questi anni a portare quell'esperienza che è tipica di Nuovi Orizzonti, proprio di la guarigione del cuore a tante persone che si sentivano disperate e sole, che non avevano una casa, che non avevano un posto dove vivere, ma soprattutto ricominciare a vivere.
1: Lavorare come educatore professionale all'interno della comunità è una sfida appassionante e al tempo stesso una ricca esperienza di vita, come ci racconta Francesco, uno degli operatori.
3: Il mio lavoro qua è stare con i ragazzi, passare la quotidianità insieme a loro e vivermi momenti sicuramente di gioia e di difficoltà che passano, ecco, durante la quotidianità, durante la loro permanenza qua. È la mia prima esperienza lavorativa vera da educatore e l'ho voluta iniziare proprio in una comunità che fa della spiritualità o comunque della fede un caposaldo. E vedo i frutti, anche se sono qua da pochi mesi, dell'aspetto spirituale. E abbiamo tanti momenti di preghiera insieme, condivisi, in cui ognuno può portare la propria fede, il proprio pezzo di spiritualità e insieme crescere sotto questo aspetto.
4: Oh, dai, siediti, ciao!
1: Chi arriva a Nuovi Orizzonti raccoglie i cocci di una vita andata in frantumi, ma giorno per giorno tenta di ricomporli con pazienza e sacrificio, aiutati da un clima che è il sapore della famiglia, come ci raccontano Francesco ed Eros.
4: Nuovi Orizzonti mi ha accolto quasi 2 anni fa, mi ha dato una possibilità, una speranza, in momenti in cui speranza non ne avevo, mi ha dato un'occasione per ripartire, mi ha aiutato molto, mi ha dato affetto, ho trovato persone comprensive, esperte, e a Nuovi Orizzonti devo tanto, questo posto adesso è casa mia e da qui spero di poter ripartire comunque per costruire il mio futuro migliore. Tante persone mi supportano, tante persone mi hanno sopportato e supportato in questo periodo e sicuramente qui c'è un pezzo del mio cuore.
5: Quando sono arrivato qui penso che la prima cosa che mi ha colpito sia l'unione che c'è in questo gruppo e appunto anche nell'equipe di educatori che c'è, perché ci si tratta come famiglia alla fine, siamo qui, si fa famiglia, questo ho respirato all'inizio e questo sto continuando a respirare costantemente ogni giorno alla fine, ecco. Poi c'è anche da calcolare tutto il piano spirituale che comunque ho scoperto le prime settimane in cui sono stato qui, è stata una rivelazione perché sono sempre stato credente io e mi ha fatto molto piacere questo punto in più che offre questa comunità, insomma.
2: Per me vivere qui in comunità ormai da tantissimi anni con i nostri ragazzi insieme a mio marito Mirko è proprio realizzare quell'esperienza di famiglia che abbiamo sempre sognato, di essere famiglia con chi una famiglia non l'ha mai avuta, non l'ha mai conosciuta e di portare un pochino di acqua di sorgente laddove c'è stato un grande deserto e quindi siamo veramente felici e nonostante sia una vita faticosa di continuare a sognare che per ognuno c'è la possibilità di una famiglia che ti possa accogliere ed amare.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: 50 anni di carriera in 160 fotografie, il Museo Civico di Bassano del Grappa è pronto ad ospitare dal 24 ottobre fino all'aprile 27 la prima retrospettiva completa in Italia del fotografo brasiliano Sebastião Salgado. A un anno dalla sua scomparsa, la mostra ripercorre in due sezioni la carriera e le fotografie di Salgado, tra fascinazione per la natura incontaminata e sfide ambientali e sociali per il nostro pianeta. Avremo modo di riparlarne, di arte parleremo molto nella puntata di oggi di In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli. Benvenuti da Carlo Magistretti. Andremo tra poco a Shanghai, dove si è aperta ieri una mostra dedicata al pittore Giorgio Morandi, che pare da quelle parti sia amatissimo, ed è la prima volta che viene portata una mostra così importante con tante opere di Morandi all'estero. Ma poi parleremo anche di eventi, come al solito in questo periodo dell'anno, in giro per l'Italia, non solo di musica e di, ma soprattutto appunto di cultura, e poi un libro molto interessante. Iniziamo con la musica, c'è Alex Baroni e la sua grande voce, Cambiare.

0: cambiare. Questo è Alex Baroni ed è un piacere riascoltarlo in quelle poche cose che purtroppo ha potuto fare nella sua breve vita. Allora, parliamo di mostre all'estero. Come vi dicevo prima, andiamo a Shanghai, dove si è aperta la mostra più grande all'estero mai dedicata al pittore bolognese Giorgio Morandi. In Cina pare che l'artista, che è morto nel 64 e raramente si era allontanato dalla sua città e dal suo paese natale, Grizzana Morandi, sull'Appennino bolognese, in Cina pare appunto sia oggetto di una passione sfegatata. Dall'Italia forse non ci si rende conto di questa passione, ma ci arriveremo parlando anche del merchandising. Leggo il reportage di Andrea Zanchi del Quotidiano Nazionale, che racconta da Shanghai che il Museum of Art Pudong a Shanghai da oggi fino al 28 ottobre ospita la mostra Giorgio Morandi Solo, con più di 140 opere tra celebri dipinti e tanti oggetti che sono appartenuti al pittore e alla sua casa studio in centro a Bologna, in via Fondazza, come una pressa che lui aveva utilizzato e utilizzava per le sue opere e che non aveva mai lasciato la città, oppure come i tubetti di colore che lui comprava in una mesticheria in via Indipendenza in pienissimo centro, che usava poi per fare i propri dipinti. Perché il colore lo sappiamo, è una delle cifre più importanti della pittura di Giorgio Morandi. L'importanza del colore, della metodicità dei dipinti è stata al centro delle riflessioni che hanno animato il vernissage della mostra, preso d'assalto subito da una lunga fila di visitatori. La mostra, dopo la Cina, dove si spera arrivi a 300.000 visitatori, si trasferirà a Seoul, in Corea del Sud, e è anche ovviamente uno strumento di diplomazia culturale tra Italia e Cina, e quindi è uno di quegli esempi in cui si può usare il termine inglese soft power. Ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Ma veniamo al merchandising che vi volevo raccontare dal reportage del Quotidiano Nazionale. Il merchandising prodotto in Cina per questa mostra è incredibilmente vasto: i pupazzetti che ritraggono Giorgio Morandi, le bottiglie in ceramica che sono la copia, diciamo così, la copia vera, materiale, delle bottiglie che lui dipingeva nelle sue nature morte, con quei colori appunto particolari, quella luce che era sempre molto filtrata nei suoi dipinti. Oppure ci sono i vestiti color Giorgio Morandi, cioè c'è una gamma di vestiti che sono, diciamo, che hanno come colori disponibili quelli della palette, diciamo così, dei dipinti di Giorgio Morandi. Insomma, c'è da scommettere che l'amore della Cina per questo pittore sia solo all'inizio.
1: In blu, Social Club.
0: Oggi c'è molta arte, perché dobbiamo raccontare anche di un luogo amatissimo per quanto riguarda l'arte, appunto. Sono gli Uffizi a Firenze. Non c'è bisogno che vi spieghi esattamente che cosa sono gli Uffizi, uno dei musei più visitati al mondo. Ci sono stati dei giorni scorsi in cui famose opere degli Uffizi erano in una saletta, perché c'era un restauro di una sala importante dove queste opere avrebbero dovuto poi prendere posto. Stiamo parlando della Venere e la Primavera di Botticelli, che adesso sono nella nuova sala e si guardano una di fronte all'altra. I lavori sono durati alcuni mesi e la sala, diciamo, di Botticelli al secondo piano degli Uffizi è stata del tutto rinnovata, con un allestimento che non è soltanto una rinfrescata estetica. C'è una ratio filologica voluta dal direttore Simone Verde, che rimanda alla filosofia diffusa nella corte medicea del 400. Ora le opere sono disposte secondo criteri di simmetria e richiami dottrinali. Infatti, accanto alla Venere trovano posto i tondi della Madonna del Magnificat e della Madonna della Melograna, una scelta che evoca Marsilio Ficino, che diceva che le divinità pagane prefiguravano le figure del cristianesimo. Con la stessa logica, nella sala prospiciente, la Primavera è affiancata dalla Madonna del Roseto e dalla Madonna dei Cherubini. Le pareti adesso sono colorate di un chiarissimo grigio rinascimento, è veramente un grigio molto chiaro, una tonalità però studiata apposta per richiamare la sobrietà della pietra tipica dell'architettura fiorentina, della città. Non a caso, a completamento della parete in basso è stato inserito un basamento in pietra ispirato alle antiche boiserie presenti fino al secolo scorso e ai modelli originali di Vasari, del Vasari, il padre dell'architettura degli Uffizi. E la tradizione convive con le innovazioni tecnologiche, infatti le due tele monumentali di Botticelli sono protette da delle teche ermetiche perfettamente camuffate all'interno della cornice, sono praticamente invisibili, non si vedono, eppure c'è questa pellicola che protegge perfettamente i dipinti, così insomma sono anche più sicuri. E anche la luce che illumina i quadri è studiata e alterna toni caldi e toni freddi per far risaltare al massimo i colori dei dipinti. Inoltre è stata installata una nuova segnaletica digitale, ci sono dei QR code che scansionandoli col telefono vi permettono di approfondire le informazioni sui dipinti direttamente sullo smartphone in forma rapida e facile, quindi un'ottima notizia, e da adesso se andrete agli Uffizi di Firenze potrete godere di questa nuova collocazione, disposizione dei famosi dipinti di Botticelli.

0: A Firenze andiamo a Venezia, dove è in corso la Biennale di Teatro e il curatore, come sappiamo, è William Dafoe. Allora, c'è stato uno spettacolo che arrivava dal Giappone, Desdemona riappare dall'aldilà, protagonista di questo Mugen no Otello, opera di Shakespeare, ispirato all'opera di Shakespeare, uno spettacolo che ha inaugurato la Biennale Teatro con la regia del giapponese Satoshi Miyagi. Una poetica reinterpretazione della tragedia shakespeariana basata sulla tradizione del teatro no, il teatro giapponese, a cui è aggiunto il termine mugen che significa onirico in giapponese. E Desdemona, che come sappiamo è vittima di Otello, riemerge dal regno dei morti, racconta la follia di Otello che l'ha uccisa. Ridotta dunque a un fantasma, il personaggio difende la sua moralità per poi poter riposare in pace nell'eternità. Come è venuta l'idea al regista? Si è ispirato a un antico proverbio giapponese che dice: anche se sono morto non posso morire del tutto, dovrò portarmi i rimorsi nella tomba per risolvere i problemi che non ho risolto in vita. Esplorare territori ignoti, e questo è il principio su cui si fonda il secondo anno di direzione artistica del festival da parte dell'attore e regista William Dafoe. L'anno scorso, dice, ho accolto spettacoli di autori del teatro occidentale, stavolta mi sono avventurato in luoghi sconosciuti a me, il Giappone, l'Albania, la Grecia, alternative in inglese è il titolo del festival di quest'anno. Per esempio il lavoro di Davide Iodice, intitolato Promemoria, che nella residenza per anziani San Giobbe propone un percorso di riflessione condiviso dagli ospiti e dagli spettatori, accompagnati da un'equipe artistico-pedagogica. Il tema fragilità e cura è con persone sofferenti nel corpo ma non sofferenti nell'animo. Una trilogia sul lutto, romance familiare, quella del greco-albanese Mario Banusci, che ha ricevuto anche il Leone d'Argento. L'autore e regista offre un'esperienza sensoriale. Non ci sono parole dette in questi spettacoli, ma solo dolore per la perdita di persone care attraverso i corpi degli interpreti. E poi c'è lo spettacolo del performer greco Christos Stergioglou, si intitola Cries, si affronta il tema dei rifugiati, migranti, schiavi. Poi ci sono stati, come sappiamo, omaggi a Emma Dante, che ha ricevuto il Leone d'Oro, ha portato in scena il suo spettacolo I Fantasmi di Basile, e Bob Wilson, a un anno dalla scomparsa, una mostra dedicata a questo grande regista. Questa è la Biennale di Teatro di Venezia quest'anno. E poi andiamo a Roma per parlare invece di un appuntamento importante che ritorna al Letterature Festival Internazionale di Roma. La Tempesta Silenziosa è il progetto speciale che apre stasera la stagione di appuntamenti estivi allo Stadio Palatino a cura di Alessandro Baricco, un evento diffuso che riguarda anche altri luoghi della capitale. Allora, lo Stadio Palatino dal 19 al 21, con una data extra il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia, il festival è arrivato ormai alla 25esima edizione. Promosso dall'assessorato alla cultura e coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria di Roma, la formula della manifestazione prevede la lettura di testi inediti, dove ci sono anche interviste di approfondimento agli ospiti. Il tema guida quest'anno è Sconfinare. Ogni serata poi avrà un titolo specifico. Chi scrive al mondo, donne dinamiche di potere, a cui partecipano tra gli altri la scrittrice statunitense Rachel Kushner, autrice del Lago della Creazione, e Nige Sinnaud, autrice francese di Triste Tigre, che ha vinto lo Strega Europeo nel 2024. Il 20, la serata Controvento, storie di resistenza, si apre con un omaggio alla fumettista e regista franco-iraniana Marianne Satrapi, scomparsa, l'abbiamo ricordata, il 4 giugno scorso. E poi il 21, Le mappe invisibili, il potere delle parole, propone le voci dalla Spagna, dalla Francia e dal Messico, con gli scrittori Manuel Vilas, Emmanuel Carrer e Yuri Herrera. Per informazioni c'è il sito culture.roma.it.
1: In blu, Social Club.
0: Ancora manifestazioni in giro per l'Italia, argomento a piacere, un festival in cui sono gli stessi ospiti a scegliere il tema. Dopo il successo dell'anno scorso, torna per la seconda edizione il festival dell'argomento a piacere a Roccella Ionica, siamo in provincia di Reggio Calabria. Da dopodomani fino a domenica, ideato e diretto da Tommaso Labatte, tre serate con ospiti diversi e alcuni incontri pomeridiani dedicati ai libri. La formula è piaciuta, dunque si continua, e quest'anno comincia Enrico Mentana con un incontro intitolato Calabria, mio padre, alle origini di Enrico Mentana. Racconta del padre Francesco, noto giornalista sportivo, era originario di Bova, provincia di Reggio Calabria. Si continua poi sabato con il conduttore televisivo e radiofonico Nicola Savino, nato a Milano ma di madre calabrese. Poi domenica l'attrice e regista Sabina Guzzanti con una serata intitolata AI, artificialità intelligente, una sua riflessione ironica naturalmente e anche abbastanza profonda per parlare di questa tecnologia che ormai abbiamo tutti quanti sperimentato. Nei pomeriggi invece c'è la striscia quotidiana dedicata alle novità editoriali con Concita De Gregorio, il suo libro La Cura, con i brand del Made in Italy e l'imprenditore Nuccio Caffo, e poi Serena Bortone, il suo esordio romanzesco Le Dirimpettaie, e poi storia di Danilo Chirico nel libro La Famiglia del Clan. Quindi, come vedete, tanti appuntamenti da venerdì a domenica a Roccella Ionica. Poi andiamo con altre segnalazioni, per esempio parliamo di L'Isola di Arturo, e cioè Procida, il Procida Racconta, festival ideato da Chiara Gamberale che compie 10 anni. Da oggi a domenica gli ospiti sono pronti a festeggiare e sono tanti i nomi, per esempio Chiara Valerio, Maria Grazia Calandrone, Mario Calabresi, Veronica Lucchesi, Rosario Pellecchia, Busta dei Subsonica. Racconteranno 6 personaggi dell'isola, tra gli altri a sorpresa dovrebbe esserci Emmanuel Carrer in più. E poi ancora andiamo in Piemonte. La 29esima edizione di Asti Musica, dal 4 al 21 luglio, un cartellone pensato per parlare a generazioni e gusti diversi, quindi grandi show e grandi appuntamenti, una speciale serata dedicata agli anni 80, ingresso gratuito, e poi con la notte bianca di Asti, con la musica anni 80, un po' di revival. Poi in Piazza Alfieri tanti ospiti, per esempio Anastasia, il 7, oppure gli One Republic, il 9, i Litfiba, i Pooh, Fiorella Mannoia, Giorgia, e poi il 21 si chiude con Morrissey, grande esponente del pop britannico. Per Anastasia, tra l'altro, è una data, quella del 7 di luglio, che seguirà quella di Roma il 6 luglio all'Auditorium Parco della Musica.
1: Io non so

0: Ora parliamo di un libro che è molto interessante alla luce di quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni. È un libro su come si fabbricano le menzogne. Attenzione, perché è davvero interessante. Ce lo racconta Chiara Mercuri su Avvenire di oggi. A distanza di alcuni mesi dall'uscita, questo libro di Tommaso Di Carpegna Falconieri continua a far parlare. Il volume si presenta come un divertissement erudito, ma nasconde in realtà una verità tagliente. La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi, pubblicato da Salerno. Il titolo suona come un altro libro di cui si è parlato recentemente, che è Il mondo al contrario, del generale Vannacci. Il titolo non è casuale, l'idea è quella di raccontare come si fabbricano le menzogne. Il volume raccoglie alcuni saggi, il lettore si accorgerà di essere stato condotto dentro un laboratorio dove si costruiscono false verità. Per esempio, parlando della papessa Giovanna, questa leggenda, no? Ricostruisce l'autore la genesi della leggenda, mostrando perché era nata e per dire cosa in quella società medievale. La leggenda, che all'inizio era fortemente misogina, era nata nel Medioevo per affermare con nettezza che le donne non potevano diventare sacerdoti, tantomeno papi, a causa del fatto che sono donne che generano la vita. Con il tempo, paradossalmente, quella stessa leggenda si è trasformata in una bandiera del suo contrario, diventando icona femminista. Il capitolo sugli antipapi mostra invece come l'etichetta di antipapa coincida con il momento del verdetto dei vincitori. Quindi, fin tanto che ci sono due contendenti al soglio pontificio, non esiste il papa e l'antipapa, ma dopo, quello che riuscirà a ottenere il soglio pontificio comincerà a dire e farà dire che l'altro era l'antipapa, e dunque nella storia si arriverà a memorizzare che uno è l'antipapa e l'altro no. Oppure c'è il capitolo La vera origine del popolo dei nani. Allora, i nani nella mitologia germanica sono bassi, scuri, tarchiati, fabbri molto esperti, abitano fortezze di pietra e corrispondono punto per punto ai legionari romani stanziati sul confine del Reno. Le analogie si moltiplicano: il nano sarebbe in origine il soldato romano, visto dagli occhi dei guerrieri germani, biondi e altissimi, che lo incontrano per la prima volta. Tutto sembra sensato e documentato, in realtà quello che vi ho appena detto è tutto falso. Le fonti citate sono effettivamente esistenti, ma sono collegate in questo ragionamento attraverso una cosa che Umberto Eco chiamava sfrenamento analogico. Il fatto che i nani portino la barba e i legionari a volte si lasciassero crescere la barba non dimostra quello che sostiene questa tesi. Il fatto che entrambi vivessero in costruzioni di pietra non prova nulla. Il fatto che entrambi fossero percepiti come più bassi, guardandoli dagli occhi dei germani, neanche. Il meccanismo è relativamente semplice da descrivere, ma è difficile da smontare. Cioè, si prende il linguaggio della scienza, con delle citazioni, con delle note, lo si riempie di un contenuto che non è scientifico, perché le fonti sono state già selezionate con arbitrio e le connessioni tra i dati sono manipolate e le conclusioni dunque sono forzate. Quindi si parte dalla conclusione in realtà, che è già decisa, e si costruisce intorno un edificio di fonti che sostiene questa tesi. Il risultato è un testo che sembra scientifico per chi lo legge e produce nel lettore l'impressione di una dimostrazione rigorosa che in realtà non ha dimostrato niente. Il punto è che le fonti non sono tutte uguali, ci vuole un grande lavoro per stabilire quali siano delle fonti degne, proprio come si fa per i testimoni a un processo. La scienza è complessa, non basta prenderne a prestito un pezzettino. Ecco dove il titolo del libro torna a risuonare. La storia al contrario non è un gioco di parole sui personaggi e i fatti storici rovesciati, è soprattutto una riflessione su cosa succede quando il metodo scientifico viene rovesciato dall'interno. Se qualcuno avesse letto Il mondo al contrario di Vannacci, avrebbe riconosciuto il procedimento. Un libro che si presenta con la serietà dell'analisi e che cita dati, studi, e che costruisce un'argomentazione apparentemente sensata, razionale, che tuttavia sostiene delle tesi sconfessate da decenni da tutte le scienze, biologia, storia, scienze umane. E dunque, chi vuole approfittare di questa confusione sa che costruire un linguaggio che imita quello della scienza è sufficiente per convincere chi non ha né il tempo né la pratica per smontare queste balle, diciamo pure, pezzo per pezzo. Se volete approfondire di più, il libro La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi, di Tommaso Di Carpegna Falconieri, pubblicato da Salerno, lo trovate in libreria.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata la serie TV Canonico con Michele La Ginestra. Questa è la terza stagione, inizia alle 21:15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000 da scaricare gratis sul vostro smartphone. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. L'appuntamento con In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura degli spettacoli, è per domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi l'augurio di una buona serata e buon proseguimento all'ascolto di In Blu 2000.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In
2: cammino. Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In cammino in diretta alla radio. Amiche e amici di Imbro 2000, oggi siamo insieme per raccontare un pochettino come si aiutano le parrocchie, come si sostengono nelle diocesi, che esperienze ci sono di automutuo aiuto, mi verrebbe da dire, se c'è una parrocchia in difficoltà, le altre intervengono per aiutare. Parliamo di questo.
1: In cammino.
2: E lo facciamo con i nostri ospiti che vado a presentarvi. Diamo il bentornato a Don Claudio Francesconi, economo della CEI, ben trovato.
3: Buonasera, ben trovati a tutte e a tutti.
2: Grazie. E poi abbiamo anche in collegamento l'economo della diocesi di Trento, Marco Merler. Ben trovato, Marco.
4: Buonasera anche da parte mia a tutti e a tutte.
2: Ecco qua. Allora, Marco, parto da te perché un po' la puntata è stata pensata rispetto alla notizia che abbiamo letto di una sorta di fondo straordinario, che un fondo di solidarietà parrocchiale, uno strumento che permette di sostenere le parrocchie della diocesi chiamate ad affrontare situazioni di difficoltà straordinaria. Ci vuoi parlare, insomma, di che cosa si tratta, come è venuta fuori questa idea, questa operazione?
4: Ma in realtà è un'idea che in diocesi c'è da molto tempo, perché andando proprio anche a seguito del nostro invito a ricercare un po' di documenti, nasce alla fine degli anni 70, quindi quasi 50 anni fa, proprio con l'idea di cercare da una parte di portare avanti le motivazioni ideali di solidarietà, di giustizia all'interno delle varie parrocchie, e dall'altra rispondere a bisogni concreti, appunto, delle parrocchie più in difficoltà. Forse una premessa: la nostra diocesi è caratterizzata da un numero di parrocchie piuttosto elevata, sono 450 parrocchie su circa 500.000 abitanti, tanto per darvi delle dimensioni.
2: Su un territorio non pianeggiante, mi viene a dire, quindi anche difficile da gestire, diciamo.
4: Infatti, stavo dicendo questo, e anche con dimensioni estremamente diverse, perché abbiamo, certo, una decina di parrocchie che hanno meno di 100 abitanti e ne abbiamo anche qualcuna che supera i 10.000 abitanti, quindi insomma con caratteristiche anche molto diverse. Quindi in questo contesto è nata questa discussione a fine degli anni 70, e si è deciso, a mio modo di vedere con grande lungimiranza, di far partire questa iniziativa, come dire, strutturata, che va al di là della buona volontà e della disponibilità in maniera che poteva nascere così in maniera spontanea fra le varie parrocchie, ma di creare da una parte una commissione diocesana che gestisse questa solidarietà fra le parrocchie, e dall'altra di istituire, a partire dal 1982, una giornata all'anno in cui le offerte raccolte nelle chiese delle varie parrocchie della diocesi vengano destinate a un fondo, appunto, di solidarietà, che poi viene gestito da questa commissione. Questa era stata l'idea iniziale degli anni 80. Poi ovviamente le cose sono andate avanti, ci sono stati varie fasi, c'è stata poi insomma un'evoluzione nel tempo, e quest'ultima fase abbiamo deciso un po' di rilanciare questo strumento, di rivitalizzarlo, che visto che negli ultimi anni si era un po' affievolita, certo, diciamo così, la sensibilità.
2: Poi proviamo a scendere anche un po' più nel tecnico per capire anche come funziona fisicamente, però vorrei chiedere a Don Claudio Francesconi, economo della Conferenza Episcopale Italiana, quali sono le spese che una parrocchia, insomma, deve affrontare mensilmente, quali sono le principali, diciamo così, uscite che una parrocchia deve gestire?
3: La comunità parrocchiale direi che sia molto simile alla comunità familiare, quindi c'è una casa di cui prendersi cura e ci sono gli abitanti della casa di cui prendersi cura, quindi le spese.
5: RNC 107.4.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
6: La tua radio.

0: di sabbia per riempire il tempo.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Capitolo 24. Pinocchio arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata.

0: Pinocchio, animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo, notò tutta quanta la notte. E che orribile nottata fu quella! Diluviò, grandinò, tonò spaventosamente con certi lampi che pareva di giorno. Sul far del mattino gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra. Era un'isola in mezzo al mare. Allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia, ma inutilmente. Le onde, ricorrendosi, accavallandosi, se lo sballottavano fra di loro come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia. Alla fine, e per sua buona fortuna, venne un'onda tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena del nido. Il colpo fu così forte che, battendo in terra, gli scrocchiarono tutte le costole e tutte le giunture. Ma si consolò subito col dire: «Ah, anche questa volta l'ho scampata bella!» Intanto, a poco, il cielo si rasserenò. Il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un olio. Allora il burattino distese i suoi panni al sole per asciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quella immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro. Ma dopo aver guardato ben bene, non vide altro dinanzi a sé che cielo, mare e qualche vela di bastimento, ma così lontana, lontana, che pareva una mosca. «Sapessi almeno come si chiama quest'isola», andava dicendo. «Sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo, voglio dire da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi. Ma a chi mai posso domandarlo? A chi se non c'è nessuno?» Quest'idea di trovarsi solo in mezzo a quel gran paese disabitato gli messe addosso tanta malinconia che stava lì lì per piangere, quando tutto a un tratto vide passare a poca distanza dalla riva un grosso pesce che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi con tutta la testa fuori dell'acqua. Non sapendo come chiamarlo per nome, il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire:
1: «Ehi, signor pesce, che mi permetterebbe una parola?»
2: «Anche due», rispose il pesce, il quale era un delfino così garbato come se ne trovano pochi in tutti i mari del mondo.
1: «Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo d'essere mangiati?»
2: «Ve ne sono sicuro», rispose il delfino. «Anzi, ne troverai uno poco lontano di qui.
1: E che strada si fa per andarvi?»
2: «Devi prendere quella viottola là a mancina e camminare sempre diritto al naso. Non puoi sbagliare.»
1: «Oh, mi dica un'altra cosa. Lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare, non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mio babbo?»
2: «E chi è il tuo babbo?»
1: «Gli è il babbo più buono del mondo, come io sono il figliolo più cattivo che si possa dare.
2: Con la burrasca che ha fatto questa notte», rispose il delfino, «la barchettina sarà andata sott'acqua.»
1: «E il mio babbo?»
2: «A quest'ora
1: L'avrà inghiottito il terribile pesce cane che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione nelle nostre acque. Chi è grosso di molto questo pesce cane? Domandò Pinocchio, che di già cominciava a tremare dalla paura.
3: Se egli è grosso, replicò il delfino, perché tu possa fartene un'idea, ti dirò che è più grosso di un casamento di 5 piani e ha una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa. Mamma mia!
1: Gridò spaventato il burattino. E rivestitosi in fretta e furia, si voltò al delfino e gli disse:
3: «Arrivedella, signor pesce! Scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza!»
1: Detto ciò, prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto, tanto svelto che pareva quasi che corresse. E a ogni più piccolo rumore che sentiva, si voltava subito a guardare indietro per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce-cane grosso come una casa di 5 piani e con un treno della strada ferrata in bocca. Dopo mezz'ora di strada, arrivò a un piccolo paese detto il paese delle api industriose. Le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende. Tutti lavoravano, tutti avevano qualche cosa da fare. Non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino.
3: Ho capito, disse subito quello svogliato di Pinocchio.
1: Questo paese non è fatto per me. Io non sono nato per lavorare. Intanto la fame lo tormentava, perché erano oramai passate 24 ore che non aveva mangiato più nulla, nemmeno una pietanza di vecce. Che fare? Non gli restavano che 2 modi per potersi sdigiunare: o chiedere un po' di lavoro, o chiedere in elemosina un soldo o un boccon di pane. A chiedere l'elemosina si vergognava, perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che l'elemosina hanno diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi. I veri poveri di questo mondo, meritevoli di assistenza e di compassione, non sono altro che quelli che, per ragione d'età o di malattia, si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani. Tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare, e se non lavorano e patiscono la fame, tanto peggio per loro. In quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato, il quale da sé solo tirava con gran fatica 2 carretti carichi di carbone. Pinocchio, giudicandolo dalla fisionomia per un buon uomo, gli si accostò e, abbassando gli occhi dalla vergogna, gli disse sottovoce:
4: «Mi fareste la carità di darmi un soldo, perché mi sento morir dalla fame?»
1: «Non un soldo solo», rispose il carbonaio, «ma te ne do 4, a patto che tu m'aiuti a tirare fino a casa questi 2 carretti di carbone.»
4: «Mi maraviglio», rispose il burattino quasi offeso. «Per vostra regola, io non ho fatto mai il somaro. Io non ho mai tirato il carretto.»
1: «Meglio per te», rispose il carbonaio.
5: «Allora, ragazzo mio, se ti senti davvero morir dalla fame, mangia 2 belle fette della tua superbia e bada di non prendere una indigestione.»
4: Dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina.
1: «Fareste, galantuomo, la carità d'un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito?»
4: «Volentieri! Vieni con me a portar calcina», rispose il muratore, «e invece d'un soldo te ne darò 5.
1: «Ma la calcina è pesa», replicò Pinocchio. «E io non voglio durar fatica».
4: «Se non vuoi durar fatica, allora, ragazzo mio, divertiti a sbadigliare e buon pro ti faccia!» In men di mezz'ora passarono altre 20 persone. A tutte Pinocchio chiese un po' d'elemosina, ma tutte gli risposero: «Non ti vergogni? Invece di fare il bighellone per la strada, vai piuttosto a cercarti un po' di lavoro e impara a guadagnarti il pane». Finalmente passò una buona donnina che portava 2 brocche d'acqua.
1: «Vi contentate, buona donna, che io beva una sorsata d'acqua alla vostra brocca?»
4: disse Pinocchio, che bruciava dall'arsione della sete.
1: «Bevi pure, ragazzo mio», disse la donnina posando le 2 brocche in terra.
4: Quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna, borbottò a mezza voce, asciugandosi la bocca:
1: «Oh, la sete me la son levata. Così mi potessi levar la fame».
4: La buona donnina, sentendo queste parole, soggiunse subito: «Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua, ti darò un bel pezzo di pane». Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no.
1: «Insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto», soggiunse la buona donna.
4: Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no.
1: «E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio».
4: Alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria, Pinocchio non seppe più resistere e, fatto un animo risoluto, disse:
1: «Pazienza, vi porterò la brocca fino a casa».
4: La brocca era molto pesa. Il burattino, non avendo forza da portarla con le mani, si rassegnò a portarla in capo. Arrivati a casa, la buona donnina fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane, il cavolfiore condito e il confetto. Pinocchio non mangiò, ma diluviò. Il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da 5 mesi. Calmati a poco i morsi rabbiosi della fame, allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice. Ma non aveva ancora finito di fissarla in volto che cacciò un lunghissimo di maraviglia e rimase là incantato, con gli occhi spalancati, con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane di cavolfiore.
1: «Che cos'è mai tutta questa meraviglia?» disse ridendo la buona donna. «Egli è!» rispose balbettando Pinocchio. «Egli è! Che voi mi somigliate, voi mi rammentate, sì, la stessa voce, gli stessi occhi, gli stessi capelli, sì, anche voi avete i capelli turchini, come lei. Oh fatina mia, ditemi che siete voi, proprio voi, non mi fate più piangere, se sapeste. Ho tanto pianto, ho patito tanto». E nel dir così
5: Pinocchio piangeva dirottamente e, gettatosi ginocchioni per terra, abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta la musica attraverso tre storie, e quelle di questa sera sono innanzitutto un disco, The Mondays, The Gorillaz, poi un aneddoto sul metodo creativo di Gianluca Grignani e infine un'autrice, Julia Michaels. Ora c'è un brano d'apertura e poi si comincia.
2: Senti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il disco The Mondays è il secondo album in studio del progetto musicale britannico Gorillaz, pubblicato nel maggio 2005. Il disco è stato rilasciato prima in Giappone, dove i Gorillaz hanno un grande riscontro, e poi nel Regno Unito e negli Stati Uniti tramite le etichette Parlophone e Virgin Records. Rispetto al debutto omonimo del 2001, The Mondays rappresenta un passo avanti sia nella produzione sia nei contenuti. Gran parte dell'album è coprodotto con Danger Mouse, Jason Cox e James Dring, e vede la partecipazione di numerosi artisti ospiti come De La Soul, Bootsy Brown, Ike Turner e Dennis Hopper, per una combinazione di generi che spazia dal rock alternativo all'electropop, trip-hop e hip-hop.

Building, che è il primo singolo estratto dal disco Demon Days ed è anche quello che ha avuto il successo maggiore a livello internazionale, vincendo un Grammy Award per la migliore collaborazione pop vocale. Ma dal punto di vista commerciale tutto l'album fu un grande successo, debuttando al numero uno nella classifica ufficiale del Regno Unito e raggiungendo la posizione numero 6 nella Billboard 200 statunitense, con vendite stimate di oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo. L'album ha generato diversi singoli di successo, tra questi c'è Dare.

0: era il secondo singolo significativo del disco Demon Days, che ha avuto grande riscontro soprattutto nel Regno Unito. Criticamente il disco fu acclamato al momento dell'uscita e continua a essere considerato uno dei lavori più significativi dei Gorillaz. La critica ha lodato l'eclettismo sonoro dell'album, così come l'abilità di fondere differenti stili in un'espressione coerente e personale, con tematiche che attraversano introspezione, critica sociale e contaminazione di stili musicali. La presenza di testi riflessivi insieme all'uso di strumenti acustici e programmati sottolinea infatti l'ambizione artistica di un progetto che ha contribuito a consolidare la reputazione dei Gorillaz come una delle band più innovative della musica contemporanea. Ora però si torna in Italia per raccontarvi un aneddoto sul metodo creativo di Gianluca Grignani, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: l'aneddoto.
1: L'aneddoto che vi raccontiamo oggi riguarda il metodo creativo di Gianluca Grignani, cantautore con una carriera attiva da oltre 30 anni, noto per scrivere testi e musiche dei suoi brani sin dagli esordi. Dalla sua prima hit, La mia storia tra le dita del 1994, che ha scritto interamente lui, emerge proprio che la scrittura dei brani è da sempre una pratica personale e autoriale, che lo vede coinvolto direttamente sia nei testi sia nelle melodie delle sue canzoni. E come lui stesso ha più volte dichiarato, la sua abilità è quella di scrivere e incidere i suoi brani partendo da provini cantati sottovoce o senza voce reale, che poi arrangia e perfeziona in un secondo momento.

0: La mia storia tra le dita è una delle grandi hit firmate da Gianluca Grignani, di cui abbiamo raccontato il metodo creativo, che in realtà più che un metodo è una pratica funzionale alla scrittura. I suoi provini, dicevamo, sono registrati sottovoce o addirittura senza voce reale, per poi venire perfezionati in un secondo momento. Non è certamente il solo cantante che registra versi o melodie approssimative per poi elaborarle, ma per lui a quanto pare è un'abitudine. Interviste e profili raccolti negli anni raccontano come Grignani viva la musica come esperienza intima e autonoma. Ha parlato più volte di come la sua visione musicale sia reale e non patinata, lontana dalle logiche convenzionali dell'industria, e ha espresso la propria idea di fare musica nel modo più sincero possibile, con forte coinvolgimento personale nella scrittura e nella produzione.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Destinazione Paradiso, il brano con il quale Gianluca Grignani si è presentato al pubblico del Festival di Sanremo nel 1995, classificandosi al 6° posto tra le nuove proposte. Una canzone che prende forma da uno stato di malessere, come raccontato dal cantante milanese, e che sottolinea dunque quella ricerca intima che è alla base del suo processo creativo. A seguirlo c'è la registrazione in studio, descritto in alcune interviste come estremamente dettagliata e con le idee chiare prima di entrare in sala, tanto da dirigere i musicisti e comunicare con produttori e tecnici per raggiungere il suono voluto. Questo suggerisce che la fase di scrittura sia molto strutturata e meditata e che Grignani sviluppi le canzoni in profondità prima della registrazione definitiva. Ma ora si cambia argomento, andiamo a parlare dell'autrice Julia Michaels. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: L'autrice.
1: Giulia Karin Cavazos, nota professionalmente come Julia Michaels, è una cantante e autrice statunitense nata nel 1993 a Davenport in Iowa e cresciuta in California. È attiva nella musica dal 2010 e ha costruito la sua reputazione inizialmente come songwriter per altri artisti prima di emergere come cantante solista. Michaels ha iniziato a lavorare nella scrittura di brani da adolescente, collaborando prima con altri autori e firmando canzoni per artisti di pop internazionale come Demi Lovato, Britney Spears, Justin Bieber, Selena Gomez, Shawn Mendes, Gwen Stefani ed Ed Sheeran. Tra i suoi più grandi successi come autrice c'è la hit Sorry di Justin Bieber, che ha raggiunto la numero uno nella Billboard Hot 100 americana.

Lo dicevamo, questa storia di Justin Bieber è uno dei successi firmati dall'autrice Julia Michaels, il cui grande riscontro le ha aperto la strada poi anche a una carriera da interprete iniziata nel 2016. La costante è la sua scrittura, che è stata lodata per la capacità di fondere introspezione lirica con melodie pop orecchiabili, rendendo facile riconoscere la sua influenza in tutti i brani, anche in quelli interpretati appunto da altri artisti. Michaels ha ricevuto numerose candidature ai Grammy Awards, incluse quelle per Song of the Year e Best New Artist, oltre a riconoscimenti da MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards e American Music Awards.

0: Anche questa Lose You to Love Me di Selena Gomez, altra numero uno nella Billboard Hot 100 americana, porta la firma di Julia Michaels, autrice di cui stiamo parlando stasera e che abbiamo visto dividersi nella scrittura di brani per altri artisti e per sé, finché in anni recenti ha fondato la sua etichetta indipendente, cercando maggiore controllo creativo e libertà artistica sulle proprie produzioni, e ha continuato a pubblicare nuova musica e a collaborare con altri artisti a livello internazionale. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per essere stati con noi. Cose di Musica vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di Musica.
2: Cose di Musica.
1: A cura di Paola De Simone.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: RNC in blu.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino in diretta alla radio. Amiche e amici di Imbro 2000, oggi siamo insieme per raccontare un pochettino come si aiutano le parrocchie, come si sostengono nelle diocesi, che esperienze ci sono di automutuo aiuto, mi verrebbe da dire, se c'è una parrocchia in difficoltà, le altre intervengono per aiutare, parliamo di questo.
1: In Cammino.
2: E lo facciamo con i nostri ospiti che vado a presentarvi. Diamo il bentornato a Don Claudio Francesconi, economo della CEI, ben trovato.
3: Buonasera, ben trovati a tutte e a tutti.
2: Grazie. E poi abbiamo anche in collegamento l'economo della diocesi di Trento, Marco Merler. Ben trovato, Marco.
4: Buonasera anche da parte mia a tutti e a tutte.
2: Ecco qua. Allora, Marco, parto da te perché un po' la puntata è stata pensata rispetto alla notizia che abbiamo letto di una sorta di fondo straordinario, che un fondo di solidarietà parrocchiare, uno strumento che permette di sostenere le parrocchie della diocesi chiamate ad affrontare situazioni di difficoltà straordinaria. Ci vuoi parlare, insomma, di che cosa si tratta? Come è venuta fuori questa idea, questa operazione?
4: Ma in realtà è un'idea che in diocesi c'è da molto tempo, perché andando proprio anche a seguito del vostro invito a ricercare un po' di documenti, nasce alla fine degli anni 70, quindi quasi 50 anni fa, proprio con l'idea di cercare da una parte di portare avanti le motivazioni ideali di solidarietà, di giustizia all'interno delle varie parrocchie, e dall'altra rispondere a bisogni concreti, appunto, delle parrocchie più in difficoltà. Forse una premessa: la nostra diocesi è caratterizzata da un numero di parrocchie piuttosto elevata, sono 450 parrocchie su circa 500.000 abitanti, tanto per darvi delle dimensioni.
2: Su un territorio non pianeggiante, mi viene a dire, quindi anche difficile da gestire, diciamo.
4: Infatti, stavo dicendo questo, e anche con dimensioni estremamente diverse, perché abbiamo, certo, una decina di parrocchie che hanno meno di 100 abitanti e ne abbiamo anche qualcuna che supera i 10.000 abitanti, quindi insomma con caratteristiche anche molto diverse. Quindi in questo contesto è nata questa discussione a fine degli anni 70, e si è deciso, a mio modo di vedere con grande lungimiranza, di far partire questa iniziativa, come dire, strutturata, che va al di là della buona volontà e della disponibilità in maniera che poteva nascere così in maniera spontanea fra le varie parrocchie, ma di creare da una parte una commissione diocesana che gestisse questa solidarietà fra le parrocchie, e dall'altra di istituire, a partire dal 1982, una giornata all'anno in cui le offerte raccolte nelle chiese delle varie parrocchie della diocesi vengano destinate a un fondo, appunto, di solidarietà, che poi viene gestito da questa commissione. Questa era stata l'idea iniziale degli anni 80. Poi ovviamente le cose sono andate avanti, ci sono stati varie fasi, c'è stata poi insomma un'evoluzione nel tempo, e questa ultima fase abbiamo deciso un po' di rilanciare questo strumento, di rivitalizzarlo, che visto che negli ultimi anni si era un po' affievolita, certo, diciamo così, la sensibilità.
2: Poi proviamo a scendere anche un po' più nel tecnico per capire anche come funziona fisicamente, però vorrei chiedere a Don Claudio Francesconi, economo della Conferenza Episcopale Italiana, quali sono le spese che una parrocchia, insomma, deve affrontare mensilmente? Quali sono le principali, diciamo così, uscite che una parrocchia deve gestire?
3: La comunità parrocchiale direi che sia molto simile alla comunità familiare, quindi c'è una casa di cui prendersi cura e ci sono gli abitanti della casa di cui prendersi cura, quindi le spese sono le spese ordinarie, direi, di gestione, dall'energia elettrica, riscaldamento, da una manutenzione ordinaria che va dalla pulizia all'acquisto di generi anche alimentari per i vari servizi che eventualmente la diocesi può offrire, come può essere l'attività oratoriale, certo, le mense per i poveri e quant'altro. E poi il tema grosso, che è quello che più fa, credo, preoccupare le nostre parrocchie, soprattutto le parrocchie più piccole, come faceva riferimento prima anche Marco, e cioè le manutenzioni straordinarie. Cioè il grosso peso, la grossa preoccupazione delle nostre parrocchie, dei nostri parroci e delle comunità è come manutenere edifici anche importanti, edifici anche storici, certo. No, per la maggior parte storici, perché la nostra storia insomma ce le ha consegnati, in località anche molto difficili o piccole, in zone molto interne e senza risorse, eppure ecco, questa è una sfida importante, quindi la manutenzione straordinaria agli edifici. Pensiamo che cosa significa per una parrocchia magari di 300 abitanti o di 100 abitanti in un paese di montagna dover rifare un tetto della chiesa,
2: certo.
3: Che comunque meno di 300.000 euro non ci si fa a farlo, no? Senza. Quindi questo è un, diciamo così, il trend normale, ecco.
2: Ma a questo punto ti chiedo anche quali sono le entrate di una parrocchia di solito?
3: Beh, fondamentalmente l'ente ecclesiastico, quindi la parrocchia, l'entrata principale sono le offerte dei fedeli, no? Poi qualche parrocchia può avere magari qualche altra fonte di reddito più stabile, che può essere, che so, un piccolo immobile o piccolo medio immobile messo al reddito,
2: certo.
3: In affitto ci possono essere però altre attività, generalmente attività ad esempio educative o attività simili a queste raramente sono fonte di reddito, spesso e volentieri sono fonte invece di
2: di spesa.
3: Di spesa, quindi sostanzialmente sono quelle la donazione. In questo senso è decisivo recuperare il tema della corresponsabilità.
2: Infatti, mentre parlavate mi sono segnato questa parola, corresponsabilità, che è nell'ottica appunto Marco Merler dell'operazione, no? Che avete in qualche modo rivitalizzato. Ti chiedevo prima, anche dal punto di vista tecnico, come funziona? Sono gruppi di parrocchie che si aiutano oppure c'è una regia diocesana che va in qualche modo a redistribuire?
4: No, questo fondo è proprio una regia diocesana, ovviamente questo non impedisce che ci siano anche aiuti fra le parrocchie, che succedono spesso, soprattutto fra le parrocchie, vedo che spesso ci sono magari proprio nelle occasioni di cui parlava prima Don Claudio, dei finanziamenti, magari dei prestiti fra la parrocchia che ha più disponibilità e quelle, certo, che ne ha meno, per consentire di sostenere la spesa. Invece il fondo che abbiamo istituito con questa giornata è proprio un fondo che viene gestito con una regia a livello diocesano, quindi le parrocchie che hanno la necessità fanno una richiesta a livello diocesano. Abbiamo con questa fase insomma creato anche un piccolo modulo online proprio per cercare di velocizzare e semplificare anche tutti questi meccanismi in maniera non particolarmente complessa, insomma semplicemente andando a individuare le loro necessità e le motivazioni che portano a questa richiesta, e poi ci sarà un'istruttoria, una breve istruttoria, quindi una richiesta di eventuali informazioni aggiuntive o quant'altro da parte del vicario col supporto della struttura della curia, della diocesi, e infine un passaggio nel Consiglio Diocesano Affari Economici, a cui abbiamo demandato il compito 3 volte all'anno di analizzare queste richieste e poi insomma di fare delle valutazioni, sperando di riuscire a soddisfarle tutte, ma naturalmente se il fondo non fosse sufficiente a fare poi delle valutazioni di priorità per capire, certo, chi poter soddisfare e chi no, insomma, ecco.
2: Ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo a parlare di parrocchie che provano a sostenersi vicendevolmente. Vi proponiamo un brano che è una cover di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, prossimi super ospiti al Festival di Sanremo, e il brano si intitola L'Aurora.

0: L'Aurora, Eros Ramazzotti e Alicia Keys, in questa reinterpretazione del brano del 1996 dedicato alla figlia di Eros Ramazzotti. Questo invece è uscito lo scorso mese di novembre, come vi anticipavo, insomma, una coppia questa, Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che vedremo anche sul palco dell'Ariston a brevissimo come super ospiti. Ma torniamo ai nostri argomenti di questa sera. Stiamo parlando di chiesa, di economia, quando le parrocchie si sostengono a vicenda, un racconto che stiamo facendo con Don Claudio Francesconi, economo della Conferenza Episcopale Italiana, e con Marco Merler, economo della diocesi di Trento. Don Claudio, ma esiste un meccanismo per responsabilizzare i parrocchiani stessi anche a livello economico, oppure è un onere troppo grande? Quando il tetto della parrocchia perde acqua, e va bene il parroco, va bene la diocesi, ma i parrocchiani, al di là della questo, al di là di in qualche modo l'otto per mille, immagino, insomma, tante situazioni, devono mettere mano al portafoglio, organizzare situazioni?
1: Ma io credo che il punto di forza è strategico, per così dire, sia un'attività di trasparenza che la parrocchia, e in particolare poi il parroco, il consiglio pastorale, il consiglio per gli affari economici, deve attuare nei confronti della comunità, perché nella misura in cui la comunità è consapevole di quello che accade nella casa comune, appunto, delle necessità della casa comune, a quel punto è più facile e conseguenziale che sia chiesto un intervento e quindi ci sia anche una presa in carico. Quanto più non c'è questa comunicazione, quanto più, diciamo, le relazioni all'interno della comunità sotto questo punto di vista sono un po' deficitarie, tanto più è difficile coinvolgere i parrocchiani nel prendersi carico della casa, no? Perché non si sentono a casa, si sentono spettatori, si sentono
0: pubblico.
1: Pubblico. Tanto, quindi sì. la parrocchia è un problema del parroco. Eventualmente io posso dare un aiuto, una mano, ma è la sua ditta, diciamo così. Quindi questo è il punto fondamentale su cui anche la riflessione del cammino sinodale delle chiese in Italia ha messo in luce come punto di forza, no? Ecco, sotto questo aspetto. Quindi io credo che su questo veramente bisogna fare una svolta decisa, mettendo in atto quello che già esiste e previsto, no? Perché gli organi di partecipazione, quindi il Consiglio per gli Affari Economici, il Consiglio Pastorale della comunità, già sono previsti, non sono cose nuove.
0: Certo. Ma c'è da rinvigorire quelle dinamiche.
1: Il punto è crederci. Certo. E crederci e attuarli, come anche la pubblicazione anche periodica, no? delle entrate, delle uscite, la programmazione dei lavori. Cioè dire, per esempio, per fare il tetto necessitano 300.000 euro, ne abbiamo in cassa 10.000, arriverà un contributo dalla fondazione bancaria X di Tot, la CEI ci darà un contributo ai fondi 8 per 1000 di Tot, mancano questi.
0: Cosa
1: come facciamo?
0: Fare? L'acquisto del mattone, fa come,
1: esatto,
0: il grande disegno, no? All'inizio
1: questo significa sentirsi a casa, partecipare come ognuno può, ovviamente, secondo le sue possibilità.
0: E in diocesi di Trento come va questa sorta di autoresponsabilizzazione rispetto anche alla corresponsabilità, no? Anche a livello economico, Marco?
2: Ma io sono assolutamente d'accordo con quello che stava dicendo Don Claudio, tant'è vero che proprio in questi giorni ne parlavamo proprio con il vicario, che si chiama Don Claudio anche lui, in diocesi di Trento, scusate, che sul fatto, ad esempio, l'idea nostra era di creare una sorta di piccolo standard di suggerimento alle parrocchie per la modalità di rendere pubblici questi dati, perché molto spesso, forse qualche volta è un po' un alibi, qualche volta un ostacolo reale, la difficoltà di tradurre in un messaggio che sia comprensibile a tutti quella che è l'aridità delle cifre e dei numeri, no? Che
0: certo.
2: non è a tutti accessibile, quindi stiamo cercando di immaginare di creare uno strumento semplice che possa essere disponibile per le parrocchie, quindi credo che sia assolutamente condivisibile. Ma devo dire che mediamente questa sensibilità è buona, perché è vero che, insomma, come diceva Don Claudio, La chiesa in particolare è sentita senz'altro come la casa di tutti ancora. Ecco, c'è qualche magari difficoltà in più legata a molti edifici che in questo momento credo siano un problema un po' generale,
0: sì.
2: Che hanno perso un po' alcune delle loro funzioni ideali o comunque iniziali, e che quindi si fa un po' fatica a trovare le occasioni di riconversione, anche perché lì viene un po' a mancare la motivazione, perché sì, ci metto delle risorse, ma per fare che cosa?
0: Infatti, la riflessione è quella del ripensamento anche delle strutture. Abbiamo fatto anche qui dedicato delle puntate proprio a questo cammino, anche che in Triveneto, penso anche alla diocesi di Lucca, al seminario di Lucca, no? Che era uno degli argomenti, come poter riutilizzare in maniera così utile per la comunità.
2: Esattamente, per certi versi è ancora più complesso per le strutture delle parrocchie medio-piccole, perché sono strutture più piccole, in località magari non particolarmente diciamo note, o comunque con già delle difficoltà, e quindi insomma lì ci sono dei temi che sono ancora più complessi.
0: Le aree interne, insomma, sono tanti gli argomenti che si accavallano. Abbiamo 40 secondi, don Claudio Francesconi. Abbiamo anche spesso raccontato qui dei gruppi d'acquisto diocesani, oppure le comunità energetiche. Questi sono tutti passi verso una sostenibilità.
1: Sì.
0: Anche economica, insomma.
1: Sono passi che possono sembrare piccoli, ma sono passi molto importanti, perché fanno crescere la consapevolezza all'interno delle comunità diocesane, nelle parrocchie. Penso al tema del gruppo di acquisto, perché ci fa comprendere che mettendosi insieme si possono raggiungere gli obiettivi con un maggior vantaggio e meno sforzo, e questo è anche un modo concreto di essere comunità. Ecco.
0: Vi ringrazio per queste parole, queste buone notizie che arrivano in questo caso anche dal Trentino. Grazie allora a Marco Merler, economo della diocesi di Trento, e grazie a don Claudio Francesconi, economo della CEI.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: E allora qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibiglio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, sarà a breve disponibile sul nostro sito radioinblu.it e scaricate ovviamente il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: RNC.
4: La tua radio.
3: RNC in blu.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC. Note di classica.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.
2: RNC e la parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

0: Quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti! Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus iudex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua, abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo, non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la nube che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il lazzo che mi hanno teso.
2: Perché sei tu la mia difesa.
1: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti.

0: Senza mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siamo i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
4: Perché

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Di Wolfgang Amadeus Mozart, primo movimento, allegro, dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase Depailler, clarinetto. Amadeus Quartet, Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lofet, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Tloffet, violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Antonín Dvořák, Carnival, opera 92, Orchestra Filarmonica Ceca, sotto la direzione di Karel Ančerl.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato Carnival, opera 92, Orchestra Filarmonica Ceca, sotto la direzione di Karl Anschorl. Note di classica. Jules Massenet, secondo movimento largo, dal concerto per pianoforte e orchestra. Solista Luciano Giorbella. Orchestra della radiotelevisione belga. Direttore Fernand Terbi. Registrazione del 1970.

Di Jules Massenet abbiamo ascoltato il secondo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra. Solista Luciano Giarbella. Orchestra della radiotelevisione belga. Direttore Fernand Terbi. Registrazione del 1970. RNC. Note di classica. Jacques Offenbach, da Les Roses du Bengale, sei valzer sentimentali, ascolteremo il numero 1, Andantino Grazioso, il numero 4, Andantino, ed il numero 6, Vals Allemande, pianista Marco Sollini.

di Jacques Offenbach, da Les Roses du Bengale, sei valzer sentimentali, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 4 ed il numero 6. Pianista Marco Sollini. RNC, note di classica. Giovanni Paesiello. Concerti per pianoforte e orchestra. Primo movimento, allegro, dal concerto numero 4 in sol minore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra. Direttrice Stephanie Gunley.

Di Giovanni Paisiello abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. RNC, note di classica. Gustav Mahler, terzo movimento, con moto tranquillo e scorrevole, dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo. RNC, Notte di Classica. Rinaldo Hahn, da Première Valse, Berceau, Valse 8e, La Feuille, Valse 10e, pianista Cristina Riagno.

di Reinaldo Hahn, da Première Valse, abbiamo ascoltato Berceau, Valse Huitième, La Feuille, Valse Dixième, al pianoforte Cristina Ariagno. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

concerti degli ospiti. Gli ospiti dell'Accademia Stefano Tempia. Coro della SAT. Registrazione del 14 marzo 1998. Il concerto si apre con canti della tradizione popolare piemontese. La scelta felice, nella armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli. La smortina, armonizzazione di Luigi Pigarelli. La blonde e la bella al mulino, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli. La bergera, armonizzazione di Antonio Pedrotti. Lucia Maria, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli.

Il concerto del coro della SAT prosegue con due canti del Trentino Alto Adige. Teresina Vativesti, armonizzazione di Antonio Pedrotti. Dormenzete Popin, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli.

Il coro della SAT propone ora due canti della Valle d'Aosta, Montagne Val d'Automne e Belle Rose du Printemps, armonizzazione di Teo Usuelli.

Il coro della SAT propone ancora un canto della tradizione del Trentino Alto Adige. Chiel che batte alla me porta. Armonizzazione di Renato Lunelli.

ancora un gruppo di canti della tradizione popolare piemontese presentati dal coro della Satta. Il Maritino, La Pastora e il Lupo, La Brandolina, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli. La Sposa Morta, armonizzazione di Antonio Pedrotti.

Il coro della SAT propone ora I lamenti di una fanciulla, canto della Lombardia, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli, Le soir à la montagne, della Valle d'Aosta, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli, Intorno al Foch, di Trento, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli.

0: abbiamo trasmesso un concerto del coro della SAT, ospite dell'Accademia Stefano Tempia, il 14 marzo 1998. Registrazione effettuata presso l'Auditorium di Torino della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Recital della chitarrista Filomena Moretti, ospite dell'Accademia Stefano Tempia il 20 dicembre 2001. Alonso Mudarra, Fantasia decima, che contrasse l'arpa in la maniera di Ludovico. Chitarrista Filomena Moretti.

Alonso Mudarra. Abbiamo ascoltato Fantasia decima, che contrahasse l'arpa in la maniera di Ludovico. Chitarrista Filomena Moretti. Johann Sebastian Bach. Preludio, fuga e allegro in mi bemolle maggiore, Bachwerke Verzeichnis 998. Chitarrista Filomena Moretti.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio, Fuga e Allegro in Mi bemolle maggiore, Bachwerke Verzeichnis 998. Chitarrista Filomena Moretti. Joaquín Rodrigo. Tres piezas españolas. Fandango. Passacaglia. Zapateado. Chitarrista Filomena Moretti.